Crafter, Train Europe Express, sesto album del famoso gruppo tedesco, il brano omonimo. Il long play venne pubblicato nel maggio del 1977 per la Klingklang Records. Ora Spandau Ballet.

Blue, brano conclusivo del terzo omonimo lavoro per gli inglesi Spandau Ballet. L'album venne pubblicato nel 1983 per la Chrysalis Records, un buon successo di vendita per il gruppo di Tony Hadley. E questi sono i Divo.

Devo Uncontrollable Urge, dal primo mitico album Are We Not Men, We Are Devo. Il gruppo statunitense rappresenta la band simbolo della New Wave, ora Television.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
2: Eccolo qua, ciao da Stefano Gentilini. Quest'oggi riascolteremo i successi di due colonne della musica internazionale. Mettetevi comodi perché si parte subito. Il primo si chiama Peter Gabriel. Buon ascolto.

ripercorreremo insieme i primi passi della carriera solistica del grande Peter Gabriel, membro fondatore del Genesis, tra le formazioni più blasonate del rock inglese degli anni 70. Peter Gabriel, nato nel 1950 in Gran Bretagna, abbandona i compagni nel maggio del 1975 all'apice del successo mondiale. Dopo la pubblicazione di The Lamb Lies Down on Broadway, lunga storia surreale in cui egli stesso è interprete, si prende una pausa di quasi 2 anni, durante i quali lavora alla ricostruzione di un proprio stile. Quando emerge da questa lunga pausa, la sua musica ha perso gran parte della pomposità dei Genesis in favore di un rock più essenziale, in cui parte importante hanno i testi, spesso rivolti verso problemi sociali. Il debutto con Peter Gabriel porta Salisbury Hill, che abbiamo appena ascoltato, nelle zone basse delle classifiche, mentre il secondo Peter Gabriel, tutti e quattro i primi dischi hanno lo stesso titolo, ottiene un buon successo. Il grande successo mondiale arriva però con il terzo lavoro, Peter Gabriel 3, grazie a Games Without Frontiers, I Don't Remember, ma soprattutto grazie a Biko. Biko sarebbe una vibrante e commovente commemorazione del leader nero sudafricano assassinato. Abbiamo Peter Gabriel su Comeback, i primi passi della sua carriera solistica. Ben sintonizzati su Radio Talpa.

dal terzo album su lista di Peter Gabriel, Peter Gabriel 3, Biko, che porta il grande successo, riporta direi il grande successo a Peter Gabriel nelle classifiche internazionali. Bene, continuiamo questa avventura da solista, questa è la prima parte della sua carriera solistica. Quarto album, sempre anche una canzoncina dolce, veramente amabile. Qui con Philip Bailey e ascoltiamo Easy Lover. Un abbraccio forte da Stefano Gentilini. Noi ci sentiamo la prossima settimana con tanti bei motivi del passato, direi tanti bei successi del passato. Ciao, grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Chilling Me Softly Selection.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa è la terza puntata dedicata alla fantastica Mina, in cui ascolteremo assieme alcune canzoni che ha prodotto negli anni Ottanta dopo il totale ritiro dalle scene avvenuto nel 1978. Per tutti gli anni Ottanta e Novanta Mina si specializzò nella pubblicazione di album doppi con regolarità certosina di uno all'anno, ma l'idea probabilmente le

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casis.
1: Nel 1986 uscì l'album Si Buana, che contiene un brano davvero stupendo di Antonio Carlos Jobim, che in questa versione assunse il titolo Ritratto in bianco e nero. I musicisti che fecero parte di questo album erano davvero il meglio che si trovava in Italia in quegli anni. Il pianista Danilo Rea, il batterista Ella De Bandini e il contrabbassista Giovanni Tommaso, che crearono in questo brano un'atmosfera jazzistica davvero intensa.

0: positive.
1: Ah, ok. Sì.
0: Secondo
1: sì,
0: me,
1: sì,
0: nella
1: sì,
0: mia lettura. Non lo so.
1: Ok. Ok. Ci sì, sta, sì, ma non stare. C'è una lettura giusta.
0: Ah, beh, certo.
1: Secondo me,
0: certo.
1: Se, se un lavoro è riuscito, non c'è una lettura giusta.
0: Certo. Senti, leggo poetessa. No? E un giorno sì. Feci una lunga chiacchierata con la compianta Susanna Parigi, aveva da poco pubblicato un lavoro dal titolo L'insulto delle parole. Le parole oggi sono violentate, stuprate, no? Questo disco come sceglie le parole da usare?
1: È una bella domanda, nel senso che rispetto al lavoro che si fa sul testo poetico, cioè che almeno io
0: sì.
1: faccio sul testo poetico, che è un lavoro chiaramente di lunghissimo, di artigianato, di scarnificazione, di sostituzione, scelta. E, quello riguardante questo disco non è stato così raffinato, secondo me. E, ci sono sicuramente dei testi che mi hanno impegnata un po', chiaramente in alcuni rimaneggiamenti, in alcune riscritture, però devo dire che secondo me dal punto di vista testuale è un disco piuttosto immediato per quanto riguarda i testi, appunto. Alcuni mi hanno un po' delusa, tra virgolette, cioè sì. Nel senso che se dovessi riscriverli ora non li riscriverei così, ecco.
0: Okay.
1: Ma non è una cosa brutta, cioè la vedo come un è stato fatto così, adesso con questa laurea di adesso non sarebbe uscito in questa maniera, però non mi sono pentita, ecco, mi hanno li sento un pochettino superati, ecco.
0: Ho capito. Beh, e come ti approcci al mondo di oggi che le parole, no? Tra bro, fratellino, la trap, le parole oggi sono veramente violentate. Tu come, che rapporto hai proprio con le parole di oggi in generale nella vita quotidiana?
1: Allora, a me, ti dico la verità, ho un rapporto con il linguaggio che non riesco a decifrare, ecco. Posso dirti le cose che mi danno abbastanza fastidio,
0: sì.
1: Sono gli inglesismi forzati. Per
0: esempio,
1: mi viene in mente un po' location, happy hour, tutte queste, questi inglesismi forzati che non so, dovrebbero fare un po' figo, mi infastidiscono un pochettino. Mentre
0: chiaro.
1: Ci sono dei neologismi, di cui adesso non ricordo, però ci sono dei neologismi anche, guarda, ti dico la verità, in alcune canzoni, non per forza indie o di livello culturale altissimo, ci sono dei neologismi che comunque, tutto sommato, mi piacciono.
0: Ci possono
1: fare. Sì.
0: Okay,
1: poi io non disdegno nemmeno la trap, nel senso che
0: certo,
1: ho appre-

0: stato molto il disco, le basi di Da Supreme quando uscì.
1: Okay.
0: Adesso non mi ricordo in che anno era uscito, poi chiaramente tutti gli altri artisti trap italiani mi fanno abbastanza ribrezzo, però ecco la okay. trap che arriva dall'America, che ha anche una certa storia, non mi fa schifo, non la disdegno, io certo. qualche volta l'ascolto anche e niente, questo è.
1: Senti, sì. Volevo arrivare a dirti, come dirò poi anche a Gaia Banfi che seguirà la chiacchierata, cioè che questi sono dischi che rompono, polverizzano le abitudini pop alla quale la grande comunicazione ci abitua, no? E sì. Dischi come questo sono secondo me dei manifesti, se vuoi anche politici, anche sociali, per dire ragazzi questa è la musica italiana moderna, anche questa, soprattutto questa, perché per fortuna ci sono penne come la tua che cercano altro, o no?
0: Sì.
1: Ti senti un po' rivestita di questa non responsabilità, ma insomma.
0: Ma guarda, ma io sono molto contenta di questo. Sì, mi sento di starci in qualche modo, ecco, in questa nuova ondata, soprattutto anche femminile, no? Di nuove penne. Un po' che mischiano vari generi, certo. comunque anche un uso dell'elettronica, quindi cioè sì, io mi ci sento. Poi secondo me un'opera la si giudica anche con il passare del tempo, soprattutto con il passare del tempo, quindi vedremo come invecchieranno certi dischi, che ruolo avranno anche posteriormente, non solo nell'attualità, che certo. cioè, mi interessa, ma fino a un certo punto, ecco.
1: Certo.
0: Però sì, cioè, secondo me c'è una bella nuova onda di musica italiana.
1: È vero, è vero.
0: Scritta, cantata in italiano. In italiano o anche in dialetto, no? Penso
1: sì,
0: anche
1: a
0: Massimo Silverio, per
1: come
0: esempio.
1: No? Certo, certo.
0: E quindi sì, secondo me c'è questa. No?
2: Come spume, tipo, molto dolce come l'onda del mare.
1: Sì, sì. Bellissimo.
2: E quindi c'è un po' questo messaggio, questa malinconia che si trascina al mare, questa storia d'amore che non riesce mai a avere uno sbocco perché non è realistica, non è reale, e quindi questo dolore,
1: bello,
2: diciamo, è un
1: bello,
2: po' sì.
1: Bello, tra l'altro citando un po' l'allegoria della copertina, anch'essa molto bella, no? Il rabdomante cerca l'acqua.

Pier Maurizio è stato un cantautore che ha operato prevalentemente negli anni 60. La canzone Acqua Sporca fa parte del suo LP del 1967 A casa con il vostro amico. La canzone descrive un sogno in cui si trovava a due passi dalla ragazza, quando tutta l'acqua intorno a lei si sporca e lei scomparve nel nulla. L'acqua sporca in questo contesto può simboleggiare la perdita, l'irraggiungibilità che porta alla scomparsa di qualcuno. Ora la versione originale, Dirty Water dei Standards.

erano gli Stumbles, un gruppo musicale statunitense originario di Los Angeles, considerato tra i principali esponenti del garage rock ed ispiratore del punk rock. Questo è il loro brano più famoso, Dirty Water, pubblicato nel 1966. La loro discografia comprende 10 album e sono tuttora in attività. Continuiamo con Mal.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre nel

I was wondering a lot of things, actually. Wanted to know

Benvenuta su Radio Tal Pass. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

Twice, Elton John ad aprire Ora Musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare, quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vinzo.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Harrison di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo, gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
1: Ciao, sono Michele, il bassista.
0: Michele Cartisano, che poi, insomma, l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
1: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, e diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
0: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
1: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
0: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo, insomma, già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma, vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston?

0: a suonare?
1: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime ed è stato bello perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa e quindi
0: avere più conferme quindi anche, no? Con sì, il cambio di giurie.
1: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
0: certo.
1: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
0: che è quello, insomma, il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio al di là dei risultati quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, hai nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
1: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto, quindi come dire, per
0: sarete
1: noi
0: sempre legati a questo pezzo qua.
1: sì, esattamente,
0: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i graffiti attraverso i social.
1: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
0: Scritto col PH, graffite,
1: esatto,
0: col PH.
1: Esatto, graffite col PH, esatto.
0: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri graffite.
1: Grazie a voi.

0: Revenge Obsession, questo era il singolo di Graffite da Milano, oggi i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora.
1: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: ci vedo più santo.
1: Rita Zingariello, Le balene di notte è il titolo del suo singolo, che fa parte di un album che si intitola Mente scalza, un album composto da 8 tracce, racconti intimi e anche collaborazioni importanti come quella di Fabrizio Bosso, che suona la tromba in Scivola, oppure la collaborazione di Ferruccio Spinetti, che suona il contrabbasso in Fidarsi, e ancora Ernesto Marciante, che collabora all'interno di Silenzi, è il titolo della canzone. Ora musica anche Fabio Martorana, Dentro un vortice è il titolo del suo singolo.

0: Fabio Martorana, il nuovo singolo si chiama Dentro un Vortice, in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il nuovo singolo degli Stil Novo, Il Battito.
1: Non voglio

Appesi a un filo è la nuova canzone degli Stil Novo, band bolognese, canzone dedicata a Elio Guerzoni, fratello amico del cantautore Vlames Arcuri, brano che rappresenta il nuovo progetto degli Stil Novo. Ora musica, c'è anche Carlo Pesce con la nuova canzone Vado Via.

Vado via, questa è la nuova canzone di Carlo Pesce tra le promozioni di Ora Musica questa settimana. Era novità al primo ascolto la scorsa settimana.

0: I Believe in Love, Chiara Pastò, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho un'altra novità, ovvero Dragostea Dintei, ve la ricordate? Ecco, brano che torna in una veste completamente nuova con Lemuril Visionario, questo è il nome d'arte di Vittorio Centrone, che per la prima volta reinterpreta da solista in chiave acustica e rock questo brano che aveva già interpretato. Lui era la voce maschile della cover cantata da I Do See, qui a Ora Musica.
1: Alors, salut, sentieu un aiduc, citerog, iubirea mea, primește-o.

Lemurì, il visionario, con la versione acustica di Dragostea Dintei, qui a Ora Musica Novità al primo ascolto. E a chiudere uno dei brani più trasmessi qui nelle ultime settimane, il singolo firmato Cliders.

0: Years No Way, il singolo firmato Cliders, oggi completa la lista dei brani targati Ora Musica. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Boris Pasternak. Non toccare. Non toccare, vernice fresca. L'anima non ha riguardo, e la memoria è di polpacci e guance in macchie. E mani, e labbra, e occhi. Più d'ogni successo ed ogni sventura io ti ho amata, perché il mondo è ingiallito.

Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se come una pietra. Non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limitasti a spingermi un po' col piede e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo. Senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito. Un serpente mascherato da sasso nero tra sassi neri, del bianco iato dell'inverno, come i miei vicini, senza trarre alcun piacere dai milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per sciogliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano. Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria, aria trasparente, e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada, limpide come spiriti. Tutto intorno giacevano molte pietre, stolide e inespressive. Io guardavo e non capivo. Con un brillio di scaglie di mica, mi volsi per riversarmi fuori come un liquido, tra le zampe d'uccello e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo, un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, da pietra a nuvola, e così salii in alto. Ora assomiglio a una specie di Dio, che fluttua per l'aria nella mia veste d'anima pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.

Oh, zia Zitella, sei venuta a trovarmi. Entra pure, accomodati, avanti, con il tuo ardito geco dalla coda guizzante, tutto rotelle e luccichii strani, tutto oro vero, e io qui in vestaglietta e ciabatte, senza rossetto. Vuoi fare il giro della casa? Ma sicuro, sì, abito qui. Certo, non è la tua, con le sue occhette giavanesi e le sue araucarie. È un tantino bruciacchiata, un tantino folle, un tantino scombinata. No, no, meglio non mettere il dito lì, zia. C'è il rischio che te lo porti via. È la macchina del ghiaccio, non un gatto. Però è vero, sembra un micio con quella candida pelliccia. Non hai idea delle cose che fa. Quante ciambelle di vetro con milioni di punte. Ottime per l'emicrania e il mal di pancia. E qui sotto è il posto dove tenevo la caldaia. Ogni carbone è un rovente punto croce. Se sapessi che luce. Ma una sera è esplosa, un botto e puff, è scomparsa. Ecco perché non ho capelli, zietta, e mi strozzo ogni tanto come se mi venisse da vomitare. Il gas che manda il carbone è micidiale. Ecco una cosa che ti piacerà sicuramente, la vasca del convolvolo bollente. Non è una meraviglia di colore? Ribolle senza sosta per 40 ore. No, no, meglio non bagnarci dentro il fazzolettino. L'estate scorsa, mio Dio, l'estate scorsa si è divorata 7 domestiche e uno stagnino e li ha restituiti vaporizzati, stirati e duri stecchiti. Sono astiosa, zia. Sono inacidita. Eccoti gli occhiali, cara. Ecco la borsa. Torna a casa per il tè, col tuo cappellino piatto. Il tè io lo prendo col limone. Tè al limone e biscotti alle formiche. Mamma mia, non ti piacerebbero proprio, cara zia. Torna a casa prima che faccia sera. E attenta a non inciampare nell'infermiera. Sarà anche calva, sarà anche senza occhi, ma ti assicuro, è un'infermiera coi fiocchi. È Rosa, è una levatrice nata, bravissima a riportare i morti in vita. Le basta fare così con le dita e per un compenso limitato. Beh, zietta, spero che ti sarai divertita qui da me. Torna a casa al tuo tè. 25 ottobre 1962. Silvia Plath.

0: RadioTalpa.it Rock Station.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Buongiorno a tutti, io sono Maurizio, benvenuti. Siamo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e la storia di oggi riguarda il cantautore del mare, Michel Tonnerre. Perché ci sono artisti che non hanno bisogno di inventarsi un nome, il loro nome è già destino. Michel Tonnerre, tuono, rombo, uragano, è stato davvero questo. Un uomo che portava il mare nella voce, il vento nelle mani e la vita dei marinai nelle sue canzoni. Nessuno ha cantato l'asprezza dell'oceano come lui, con quella voce ruvida, grondante, che sembrava uscire direttamente dalle viscere di una taverna di Groix, tra birra, sudore e storie di uomini che hanno visto troppo. Beh, oggi qui, in questo studio, vogliamo raccontarvi la sua vita, i suoi viaggi, le sue canzoni che sono diventate nuove leggende del mare. Perché Michel Tonnerre non è stato solo un cantautore, è stato un continente emotivo, un arcipelago di avventure, un bardo che ha trasformato la vita dei marinai in poesia.

Michel Tonnerre nasce nel 1949 a Quimperlé, figlio di un grossista di pesce cresciuto tra Lorient e l'isola di Groix. Il mare non è un tema, è la sua infanzia, la sua lingua madre. A 18 anni comincia a scrivere canzoni e poco dopo incontra Michael Yaounuank e insieme fondano i Dibu Diep, un gruppo che diventerà un piccolo mito della nuova canzone marinara bretone.

Le sue prime canzoni, Nous sommes marins, Aïssé le foc, Les gabbiers noirs, sono già tempeste. Raccontano bettole, porti, marinai senza patria, donne che aspettano e uomini che non tornano. Sono canzoni che sembrano antiche, ma sono sue, scritte su un angolo di zinco, come se fossero state trovate in una bottiglia alla

A metà degli anni 70, Tonnerre fa ciò che pochi hanno il coraggio di fare. Molla tutto e si imbarca. Nuova Caledonia, Tasmania, Filippine, Papua, Isole Salomone, Australia. 10 anni di oceani, di cieli nuovi, di terre che sembrano sogni. Viaggiare sul mare diventa la sua religione, il suo modo di respirare. E quando torna in Bretagna nel 1990, ha la faccia piena di rughe, le tasche piene di foglietti e una vita che sembra un romanzo di Conrad. Ed è allora che inizia davvero la sua carriera da cantautore del mare.

Il brano che vi presento ora è uno dei suoi più famosi, Le Vieux. Questo pezzo è spesso citato come il più emblematico di Tonnerre quando parla del mare. Racconta la figura del vecchio marinaio, memoria vivente di porti e rotte. È un brano che mescola nostalgia e rispetto per chi ha vissuto il mare in prima persona. Il mare come archivio di storie e il vecchio che è custode di esperienze. Non è una solitudine disperata, ma una solitudine piena di saggezza.

Un altro dei brani più citati di Michel Tonnerre è Les Gommenières, un brano che racconta la vita dei Gommenières, i raccoglitori di alghe che lavoravano sulle coste, figure umili legate a ritmi naturali, a stagioni e a maree. Una canzone che mette in luce la durezza del lavoro, la dignità di chi lo compie e il rapporto profondo con il paesaggio costiero. Un testo che celebra dunque il lavoro manuale, spesso invisibile, che sostiene comunità intere. I Gommenières sono ritratti con rispetto, non come eroi romantici, ma come persone reali che conoscono il mare nelle sue sfumature.

Nel brano C'est la mer, Michel Tonnerr mette il mare al centro come immagine e metafora. Il mare come specchio delle emozioni e come luogo che conserva storie di partenze e ritorni. Un brano che mette in relazione la vastità del mare con la fragilità e la resilienza delle persone. Non è solo rimpianto, c'è anche una forma di pace nell'accettare ciò che il mare porta via o ciò che il mare restituisce. C'est la mer, Michel Tonnerr.

che ci portiamo dentro. E allora, nell'ascoltare le sue canzoni, lasciamo che il mare entri anche in noi. Lasciamo che il tuono di Michel Tonnerre ci attraversi, ci apra, ci ricordi che siamo tutti un po' marinai, che navighiamo, che perdiamo la rotta, che torniamo e che ripartiamo. Perché il mare, come la musica, non muore. E Michel Tonnerre, il cantautore del mare, continuerà a cantare ogni volta che un gabbiano grida, ogni volta che una vela si gonfia, ogni volta che un uomo guarda l'orizzonte e sente che là, da qualche parte, c'è ancora un'avventura che lo aspetta. Lui è Michel Tonnerre, il cantautore del mare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Buongiorno cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vogliamo partire dalla scomparsa del sogno americano. La musica folk è da tempo un veicolo di protesta e la canzone che andremo ad ascoltare ora riflette la realtà di molti giovani americani che scoprono che la laurea universitaria non offre più loro le stesse opportunità di lavoro e di proprietà della casa che un tempo venivano offerte alle generazioni precedenti. Questa canzone si chiama Ghosted by American Dream, scomparso dal sogno americano. La cultura del lavoro

lavoro ti ha fatto lavorare tutto il giorno, il corpo è stanco, ma la tua anima è forte. Laurea con un prestito a vita. Ho ricevuto un foglio, ma i posti di lavoro sono spariti. Ignorato. Mi sento ignorato, sfuggito dal sogno americano. Sembra proprio così. Con questa canzone iniziamo lo speciale di oggi, dove protagonista una giovanissima folk singer americana, si chiama Zora Starchild, uscita con il suo secondo album, The Oracle.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata. Oggi voglio portarvi la voce di questa cantautrice che sembra venire da un altro tempo, eppure parla direttamente al nostro presente. Si chiama Zera Starchild, il suo secondo album è The Oracle. E in questo lavoro Zera intreccia il filo della tradizione folk con il ritmo e la parola del rap contemporaneo. Un incontro che molti hanno descritto come Joni Mitchell che incontra Lauryn Hill. È una musica che ascolti e senti subito familiare, ma che ti sorprende per la sua originalità. Il secondo brano che voglio proporvi, tratto da questo nuovo lavoro di Zera Starchild, si chiama Hands Up, Sulle Mani, una canzone che tratta tre temi. La tendenza del sistema politico americano a definire tutte le persone come di sinistra o di destra, indipendentemente da come si definiscano. Il tentativo fallito di una flottiglia internazionale di imbarcazioni che cercava di portare cibo e aiuti medici alla popolazione di Gaza e infine il sistema sanitario americano a scopo di lucro. Ascoltiamolo.

0: and justice for all. Hands up.
1: Andiamo ora a conoscere meglio Zera Star Child, una giovanissima artista che vive nella natura della contea di Humboldt e nel nord della California. Un luogo che sembra fatto apposta per chi scrive canzoni che parlano di cambiamento, di radici e di orizzonti. È una cosmic troubadour, una viaggiatrice dell'anima che mette in musica le trasformazioni del tempo presente senza perdere la speranza. Il suo primo album, The Bard of Aquarius, ha già trovato spazio nelle classifiche folk e le ha aperto la strada verso un pubblico più ampio. In questo secondo lavoro di Zera Star Child abbiamo ben 15 tracce in cui la chitarra acustica e le progressioni semplici del folk si sposano con loop ritmici e una cadenza che richiama il rap. Non è un'operazione di stile fine a se stessa, è una scelta narrativa. La semplicità degli accordi folk crea lo spazio per la parola e la parola, scandita come in un verso hip hop, diventa veicolo di messaggi attuali. Un risultato che è accessibile ai giovani, ad esempio, che la seguono anche su TikTok, ma mantiene la profondità e la tessitura emotiva tipiche delle canzoni d'autore. La prossima canzone che voglio proporvi si chiama I Am, Io Sono. È una canzone che onora il potere di queste due parole nel plasmare come ci sentiamo e ci vediamo. Io sono. Sono solo due piccole parole, ma il potere che hanno è completamente assurdo. È come lanciare un incantesimo e tu sei il creatore di incantesimi. Quando dici sì, fai attenzione a cosa succede dopo, perché le parole hanno il potere di sigillare il tuo destino.
0: I am.

0: I testi di Zera Starchild, lo state notando, parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the people in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma svilupparlo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zera Starchild.
1: A dream.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

0: Ancora un brano che ci invita a pensare. Si chiama Make Up Your Mind. Deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi. Se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind.
1: If

0: Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Starchild, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato, ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi, naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Starchild, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Starchild nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning. Mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Starchild ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà. Un saluto da Maurizio Benvenuti.
1: Woke

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada. Un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Perez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

0: ignoti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valori umano.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile.

le mani appoggiate alla cintura, arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa.

capitano Mattacchione. Il Titanic sta affondando nell'aurora, nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida.

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere,

Via della Povertà, uno dei brani più iconici e complessi di Fabrizio De André. Venne pubblicato nel 1974 per l'album Canzoni. La traduzione e la riscrittura del testo, a livello metrico, rappresentano il primo storico frutto della collaborazione tra De André e De Gregori. Il brano dipinge un affresco surreale, grottesco e capovolto della società attraverso il gioco del rovescio, adattamento della celebre Desolation Row di Bob Dylan.

Desolation Row del menestrello Dylan è un bellissimo brano surreale che funge da critica spietata, poetica e caotica della società occidentale degli anni 60. È il brano conclusivo dell'album Highway 61 Revisited, pubblicato nel 1965. La canzone costruisce un vicolo immaginario popolato da personaggi storici, letterari e biblici distorti. Proseguiamo con Ron.

Ron al secolo Rosalino Cellamare, uno dei più importanti cantautori della musica italiana, storica di importanti collaborazioni con Lucio Dalla. Vince Sanremo nel 1996 col brano Vorrei incontrarti fra 100 anni. Questa sua Una città per cantare è una delle sue più famose, pubblicata nel 1980. Il testo è stato scritto da Lucio Dalla, che ha saputo tradurre l'essenza malinconica e poetica del viaggio. Ora la versione originale è cantata da Jackson Browne.

un brano scritto dal cantante statunitense Danny O'Keefe e reso celebre a livello internazionale da Jackson Brown e compreso nel suo album Running on Empty del 1972. The Road descrive in modo malinconico e privo di filtri la logorante routine della vita on the road, racconta di autostrade infinite, la finta euforia scandita da sostanze, le telefonate per mantenere vivi i legami, il tutto racchiuso nella consapevolezza che ogni meta è solo un'altra città lungo la strada.

senti solo. Perché sei solo. Sei solo quando muori e sei solo dopo che muori. E per non sentirti solo dopo che muori ti conviene fin da subito cominciare a capire che cos'è la solitudine. E da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno. Perché

Inizia ora il programma Comeback. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

iniziato così questo ennesimo appuntamento con Comeback, il programma che conduce Stefano Gentilini il lunedì sera alle 21.30. Che 21.30? Alle 21, 21 precise, mi raccomando, puntuali. Alle 21 inizia Comeback. Vi ricordo che viene replicato il martedì alle ore 14. Dove? Su Radio Talpa, Radio Talpa Cattolica. Siamo qua con questa bellissima riviera, veramente come siamo fortunati noi che abitiamo in questa zona, dai. È bellissima, come bellissima anche, sono bellissimi anzi i successi di questo Edoardo Bennato, che fra virgolette adora proprio le nostre parti. Io lo vedo spesso in giro per Rimini. Un po' trafelato, non si vuole fare riconoscere, ha sempre questo aspetto da ragazzo, lui è sempre giovanile, nonostante sia una classe 46, Edoardo Bennato, laureato in architettura, si è imposto come one man band, vi ricordate, forse qualcuno si ricorderà, agli inizi si proponeva spesso con la chitarra acustica e l'armonica a bocca, il kazoo e il tamburello a pedale suonato con il piede. Qualcuno si ricorderà sicuramente, agli inizi si proponeva spesso così. Bennato usa personaggi di fiabe famose per citare il potere, i mass media e il conformismo e anche il mercato discografico. Anticonformista, ironico, polemico e sempre indipendente rispetto alle etichette e alle correnti politiche dell'epoca, Edoardo Bennato si è imposto violentemente ed è diventato un bel punto di riferimento per la musica leggera italiana. Edoardo Bennato qui su Comeback. A tutti, buon ascolto.

si può cantare? Potete cantare a squarciagola quanto volete. Comeback serve anche a questo, questa sera, quest'oggi, questa volta, in questo appuntamento. Ritroviamo i grandi successi di Edoardo Bennato, anche lui un personaggio molto, molto, molto amato. Veramente uno dei personaggi più amati fra i cantautori italiani. Bennato! Nel 1980 Edoardo Bennato diventa il primo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro a Milano. Oltre 80.000 persone in quell'occasione, pensate. E quindi predispone lo stadio di San Siro, ma anche i grandi palcoscenici, i grandi stadi, per le grandi tournée negli stadi per la musica leggera italiana. Fu il primissimo a riempire in questo modo lo stadio. Ecco, sto guardando adesso veramente delle immagini, veramente un grande concerto. Comeback con Gentilini, con Radio Talpa.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Di te. Allora io ho scelto i brani che più amo, i brani che più piacciono a me, però la produzione di Bennato è vastissima, quindi ce ne sarebbero tanti altri, potremmo fare un programma di 4 ore minimo, ecco. Ho scelto le canzoni che più mi sono rimaste dentro, che più amo, diciamo, di questo cantautore italiano. Nel 1980 compie un'impresa discografica, una di quelle che rimangono uniche e rare. Pensate, ha pubblicato 2 album di successo, entrambi di grande successo, a distanza di un solo mese. Era Uffa Uffa e Sono solo canzonette, che adesso andiamo ad ascoltare. Vi ricordo che siete su Radio Talpa, questa è Come Back, condotta da Stefano Gentilini, i grandi successi di un certo Bennato, Edoardo Bennato.
2: Di ieri, di oggi, un programma.
3: Dagli studi di Radio Talpa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Oggi è ritornato il sole. Che bello, che bello. Dopo due giorni di brutto tempo.
0: Eh sì, martedì 13 ottobre in diretta su Radio Talpa, connessione in onda, e oggi abbiamo il sole, finalmente questo bel sole. Perché bel già sole. ieri.
1: No, anche perché fino all'altro ieri, diciamo, circa, sono andato ancora a passeggiare in acqua. Con l'acqua fino all'addome si stava veramente bene. A Gavice era pieno di granchietti, però probabilmente hanno riconquistato il loro spazio, che durante la stagione estiva
0: scappano.
1: Giustamente.
0: Ma era fredda l'acqua?
1: No, si stava molto bene, stava bene. Freddina sì, però fa bene alle gambe.
0: Fa bene alle vene, giusto?
1: Sì, proprio per quello.
0: Vado
1: a rinfrescarmi.
0: Allora Mauro, ricordiamo sempre che siamo in diretta in via del Prete 7 a Cattolica, quindi il nostro spazio Z di Radio Talpa, quindi se qualcuno vuole anche venirci a trovare è il benvenuto.
1: Deve portare i pasticcini,
0: dolcetti.
1: Non li mangiamo, dobbiamo forza bere e mangiare.
0: Io li ho mangiati. Sì, ho festeggiato con i pasticcini l'altro giorno. E ricordiamo il nostro numero per le vostre richieste, i vostri messaggi, le vostre dediche: 375-792-5901. Mandateci anche un WhatsApp o, se volete, anche un vocale. Perché no?

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

0: Allora Mauro, Jump sembra fatta apposta, ma l'abbiamo messa veramente così. Però ho appena aperto Instagram e mi è arrivata questa notizia di qualche ora fa. Ascolta un po', questa attrice statunitense Selma Blair, non so se la conosce, è nota per un film che si chiama Hellboy. Non so se l'hai mai visto.
1: Sì, sì, Hellboy, sì, sì.
0: Ok.
1: Non l'ho visto, ma dai, è famoso.
0: Ecco, noi ascoltavamo Jump, in questo momento leggo proprio questa notizia che rido, ma non c'è molto da ridere, perché sembra che questa attrice Selma Blair sia stata arrestata dopo essere atterrata a New York. Avrebbe tentato di aprire il portellone dell'aereo, poi morso un assistente di volo e aggredito un poliziotto.
1: Ma
0: quindi perché?
1: Cosa
0: accade adesso? Cioè, cosa sta accadendo alla gente?
1: Ma poi dipende dove, dipende che altezza, eccetera. Perché
0: beh,
1: poi dopo
0: era su, praticamente ho letto, era su, quindi io so, Jump proprio voleva proprio saltare, voleva, non lo so.
1: Si sta benissimo anche alla prossima canzone, direi.
0: Direi, mi sa che sì, gliela dichiamo, poverina, però chissà perché.

0: Bella, bella, ormai l'ho imparata.
1: Sì, ma è il bello che ormai, cioè io quando dico Carmen Consoli, tu, cioè tutti dicono Amore di plastica, Confusa e felice, tu ormai Amuri e luci, cioè Amuri, la tua preferita ormai.
0: Questa è bellissima, anche ma se non la proprio... capisco, se non la comprendo, perché esatto. È molto dialettale, però...
1: Quindi ti sei innamorato di Amuri e luci, di Carmen Consoli, no, ma non solo di Carmen Consoli, sì. Ti sei innamorato, vero?
0: Beh,
1: di
0: certo,
1: la verità.
0: Certo, no. Parliamo di una cosa alla volta. Innanzitutto il concerto è stato bellissimo, sì. Ti ringrazio ancora perché poi mi piace la versione quasi unplugged. Eravamo a Cesena, Forlì?
1: Eravamo a Cesena.
0: Cesena.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto, molto, molto bello. Poi dopo me l'hai presentata addirittura.
1: Sì, ti ho presentato Carmen, ma soprattutto ti ho presentato la sua personal manager e sei rimasto piacevolmente colpito.
0: Già, qualcuno diceva. Certo.
1: Vero?
0: Infatti...
1: Guarda, tra qualche giorno è il suo compleanno, se vuoi puoi mandarle anche un po'...
0: Non ho l'indirizzo, se no gli potrebbero arrivare.
1: Hai gli occhi a cuoricino,
0: certo.
1: Allora, Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci arriva questo messaggio che mi fa veramente sorridere. Dice così: ciao Radio Talpa, sono Niki da Roma e vorrei richiedere Karma dei The Colors e la dedico a Camilla. Tu dirai chi è Camilla? Innanzitutto dice Camilla per chiederle dove sei ora, dove sei ora, visto che fa sempre ghosting. Devi sapere che Camilla non è una persona.
0: Cosa vuol dire ghosting?
1: Ghosting vuol dire che sparisce, non si fa più viva. Perché Camilla, a quanto pare, Niki ci dice che è la gatta della sua amica Polly, che ogni 3x2 sparisce. Quindi ogni giorno, ogni due giorni così, questa amica Polly è disperata perché questo gatto sparisce. Quindi Niki,
0: allora, a casa mia c'ho Luis, che l'abbiamo chiamato Luis perché invece è un gattaro, è un gatto di un mio amico, sì, che abita poco lontano. Ma ormai è sempre a casa mia e quindi è sempre lì e poi c'ha sempre fame, una cosa impressionante. Poi abbiamo la mia amica Elena che ha un gatto, cioè almeno non l'ho mai visto, ho visto sempre la ciotola,
1: la ciotola.
0: E ha detto lei è libera, ma
1: sarà
0: non
1: con
0: mai,
1: Camilla allora. Sarà
0: mai vista, mai vista. C'è un documentario su Netflix sui gatti che è fantastico, bellissimo.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Glielo diremo allora a Niki, se vuoi, non so, avvisare la tua amica Polly. C'è questo documentario su Netflix. Comunque, Camilla, dove sei? E Niki ti dedica questa canzone dei The Colors, Karma.

0: Quindi Camilla, dove sei ora? Ce lo chiediamo ancora. Speriamo, dai, che a parte gli scherzi, Camilla torni a casa. Perché secondo me avere un gatto, cioè a me metterebbe veramente ansia. Cioè io ho un cane, cioè i miei adesso hanno un cane, però il gatto, il fatto che scappi via, esca e poi chissà se torna, io non lo so, io non riuscirei. Quindi non so tu Mauro, ma boh, io farei fatica ad avere un gatto.
1: Bellissimo avere un gatto, però
0: Non ti sento, lo
1: non
0: sai,
1: so
0: Mauro?
1: se parla che adesso
0: Allora
1: chiaramente
0: parlo io, perché non lo
1: cambi
0: so dove sei
1: gioco.
0: finito. Anche tu, come Camilla, fai
1: Cambi
0: ghosting.
1: gioco.
0: Sei sparito anche te. Sei sparito anche te. Comunque, grazie Niki per la richiesta e spero che Polly abbia ascoltato. E intanto, non lo so, Mauro sta litigando col microfono.
2: Ok, sono
0: Eccolo.
2: tornato. Boh,
0: Vedi,
2: strano, veramente
0: volevi
2: strano.
0: sapere ghosting cosa vuol dire? È quello che stavi facendo tu.
2: Ghosting.
0: Sparisci così e non ti fai più sentire.
2: A proposito di ghosting, no, un'altra canzone questa, però rientra sempre nel nostro archivio e anche questa è una canzone che mi hai aperto un altro
0: Sì.
2: mondo e parliamo di un altro cantante molto interessante, un
0: Sì, è un
2: certo.
0: poeta, è un poeta. Più che un cantante, è un poeta. Con
2: Stiamo parlando di Susy
0: Joe Evan.
3: chiamavano Pepe, però ho desideri miei sempre pina. No, immagino sempre la donna, sempre, però non c'è mai possibilità di essere mamma. Perché vuole essere mamma,
4: Mia madre prima di andare ha detto mi raccomando non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte.

sempre resistere, essere forte, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai solo e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: mille cuori.
1: Ricorda che sogni ragù non sono per niente affatto diversi. Entrambi cuociono lenti a fiamma accesa tutta la notte. L'anima si toglie all'aglio, mi raccomando, a nessun altro, non il caffè che ti

le persone come noi hanno soffrire sempre. La guardia ci a me quando ci siamo rossi, perché ci sta sempre un popolo che ci hanno sempre giudicato. Quando il popolo ci giudica sempre, ci sta sempre una persona che dice.

0: il mio Grigna, ti prego.
1: Ho ricordato sicuramente questo quando facevamo la prima volta che facevo il DJ in radio al centro estivo internazionale nelle navi, avevamo questa console, avevamo questi CD e questo era quello che andava a tutte le ragazzine, chiedevano questo, ma sempre, tutti i giorni, due o tre volte al giorno. Guarda caso, un giorno il disco è sparito, hanno rubato proprio quello e le ragazzine erano disperate, le volevano ricomprare. No, no, ci arriva, non state lì a perdere.
0: Eh beh, Grignani, Mauro, che gli evo di, che gli evo di. Allora, Mauro, sei pronto per la notizia, sempre le mie notizie curiose, quelle che prendo
1: così? Sì, sono curioso anche di conoscere lo spazzatore di notizie un giorno, dove, perché veramente...
0: Dove trovo tutto ciò? Allora, ascolta bene. Allora... Rido. Allora, fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento nelle mutande. No, Mauro, non era Rocco Siffredi, non
1: no,
0: era lui.
1: Non no, era Rocco Siffredi.
0: No, è un uomo proveniente da Cuba. E sì, l'uomo cercava di far contrabbando, ma lo sai con cosa?
1: Con una ligatura.
0: No, quasi, no? Con uccelli vivi, trasportandoli nella biancheria intima. A tradirlo ovviamente è stato lo strano rigonfiamento che non è passato inosservato ai controlli. Cioè, quindi lui... Oh, io

0: Sara, questa canzone,
1: sì,
0: l'ascoltavo, è uno dei primi album che ho preso quando avevo ancora i vinili, eccetera, a mio babbo, anche mio babbo piaceva questa canzone. Se l'ascolti e ti leggi nel frattempo il gabbiano Jonathan Livingstone, mm-hmm, che è la storia appunto di un gabbiano che, sì, intraprende queste, che inizia a volare, eccetera, ti sembra di essere fra le nuvole con loro. Veramente è una cosa impressionante questa canzone di Battiato con i flauti, le linee, eccetera. È una cosa,
1: ma il maestro è il maestro.
0: Un'altra canzone che mi fa sognare è questa, che la ritrovo tra l'altro in tutte le... I miei amici mi hanno mandato le loro

0: classifica, eccetera, c'è da tutti. Stiamo parlando dei Depeche Mode.
1: Beh, questa sì, questa sì.
0: Enjoy the Silence. Con la S romagnola.

0: ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo, ma appartieni,
1: e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
2: Non vedo l'ora
1: me la sono ballata tutta.
2: Non vedo l'ora di mettere le telecamere, perché dovevate vedere la Sara com'era presa.
1: Ma Mauro, io impazzivo per Amber, io avevo i suoi poster, i suoi CD, le cassette, infatti, tutto. Io so tutte le canzoni a memoria.
2: Non vedo tutto questo scandalo, molta gente. L'altra volta sono stato in trasmissione con come si chiamano loro? Best Friend Forever di Friend e di Lucia Leva. E hanno messo questa canzone qui.
1: Questa canzone,
2: e sembrava che Leva era più rocchettale, dice, ma quante canzoni nel mondo ci sono che sono leggere? Cioè, questa,
1: no, sicuramente,
2: questa
1: canzone, ragazzi,
2: questa,
1: cioè, non scherziamo.
2: È un rap più che una canzone,
1: esatto.
2: Perché lei parla e basta, non canta neanche il coro, non c'è lei, eccetera.
1: Sì.
2: Quindi è proprio un rap. I primi rap, va bene, ci sono leggeri, sono musichette così, e poi... E poi basta.
1: Ma lei,
2: dire, successo.
1: Lei ormai è un'icona, cioè ormai lei, certo. è Ambra. Cioè
2: abbiamo,
1: Ambra c'è.
2: E addirittura cattolica viene Ambra. Sabato 28 novembre c'è la misteriosa scomparsa di W con Ambra Angiolini.
1: Vedi, ma lei,
2: teatro,
1: lei è bravissima
2: al teatro della Regina nella stagione teatrale 2026-2027.
1: No, ma io l'ho apprezzata anche tantissimo in vari film, è veramente brava, ma veramente, veramente brava. Vediamo,
2: quando uno parte col successo, perché criticare? Secondo me sono bacchettoni perché sono invidiosi.
1: Vedi anche Luca Argentero, è partito dal Grande Fratello, invece adesso è un ottimo attore, Francesco Arca,
2: appunto,
1: da Uomini e Donne, quindi ce ne sono.
2: Dipende, l'importante è entrare, poi la cosa difficile è mantenerlo, è quella la cosa difficile.
1: Esatto.
2: Poi,
1: allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 è arrivato questo messaggio. Ciao, sono Ernesto dalla provincia di Bari e vorrei richiedere la sigla del cartone animato Robin Hood di Cristina D'Avena, perché mi sto appassionando al tiro con l'arco e oggi andrò a comprare il mio primo arco.
2: Bello, l'ho fatto l'anno scorso, a un corso, difficile, posso ridere perché mi si è spaccato più la schiena a raccogliere le frecce che a tirarle fuori dal centro.
1: Comunque Ernesto ci dice: sono emozionato e non vedo l'ora di punire i cattivi nella foresta di Sherwood. Quindi va bene Ernesto, mi raccomando, non far danni e ti facciamo ascoltare questa canzone. Allora è tutto per te.

0: Io la sapevo tutta a memoria.
1: Questa ce la siamo dimenticata.
0: Questa ce la siamo dimenticata, X Generation.
1: Fatto tutta l'estate, questa non l'abbiamo mai messa, non
0: vero.
1: La conoscevo, anche perché probabilmente io sono legato a Robin Hood, Little John, ma non è la foresta,
0: sei,
1: quella più bella di
0: tu
1: più
0: sei,
1: bella,
0: tu
1: più,
0: sei vecchio.
1: Più vecchia della Disney.
0: No, non è che è più vecchia la canzone, è più vecchio te.
1: Certo, certo, ma quindi... anche la canzone è del vecchio Robin Hood.
0: Esatto. Allora Mauro, sempre al nostro numero 375-792-5901, io voglio salutare Sara che sta pulendo il bagno. Immagina che bella scenetta, Sara che pulisce il bagno. Quindi salutiamo Sara che ci chiede First Time di Damiano David. Sara, mi raccomando, pulisci bene e ascolta questa bella canzone.

0: Allora, questo Damiano solista.
1: Sì, ringraziamo ancora Sara per questa canzone. Sì, Damiano solista, ma hai visto, si è appena sposato. Si è sposato in Italia. Bello lui, eh.
0: Sì.
1: Cioè, rita il matrimonio, ti ha invitato?
0: Certo. No, non mi ha invitato. Noi Radio Talpa ancora...
1: Non ti ha invitato?
0: No, no, ancora no, ma eravamo forse impegnati. Eravamo
1: impegnati. Bellino lui, eh. Carino, molto carino.
0: Beh, mi fa piacere che dici queste cose.
1: Beh, dai, come cioè, non puoi dire di no, dai, è oggettivamente un bel ragazzo, molto molto bello. Allora Mauro, al nostro numero continuano ad arrivare messaggi, ricordiamo sempre il nostro numero 375-792-5901 e ci arriva questo messaggio che dice così: ciao Radio Talpa, sono Andrea da Monza e vorrei dedicare alle mie colleghe preferite dell'ingresso 24 Per sempre sì di Sal Da Vinci, perché saremo per sempre io e loro a Cussi.
0: Importante se sono d'accordo le altre, però
1: le altre sono d'accordo.
0: C'è stato in concerto a San Marino la settimana scorsa.
1: Immagino che tu sia stato lì in prima fila.
0: Ho mandato due mie amiche.

0: Olè.
1: È entrato
0: un elicottero mentre Sal Da Vinci diceva per sempre sì.
1: Allora, arriviamo agli eventi. Allora, prima di tutto partiamo da venerdì alle 22 alla Osteria della Migna. C'è il concerto dei Secret Garden. Salutiamo anche l'oste Guido che ci ha avvisato dell'evento, è consigliatissimo. Tra l'altro l'Osteria della Migna si mangia veramente, veramente bene. Mentre qui a Radio Talpa Cattolica in via del Prete 7, dal quale stiamo trasmettendo in diretta, domenica 18 ottobre alle 17.30 nello spazio Z, qui via del Prete 7, ci sarà l'incontro con numerologia evolutiva. Scopri il significato dei numeri e trasforma la tua storia. Consapevolezza, crescita,
0: sì.
1: Equilibrio. Un incontro conoscitivo per esplorare insieme la numerologia evolutiva, che fatica a leggere numerologia, adesso mi viene un po' meglio, e le sue potenzialità nella vita quotidiana, insieme alla nostra amica Berenice.
0: E io te lo consiglio, perché io l'ho già fatta, ho fatto già due sedute, quindi vieni qui ad ascoltare Berenice, che è davvero davvero interessante.
1: Abbiamo Casteldevetro che è appena entrato, lo vediamo, si è intravisto, il nostro amico del radio.
0: Oh, guarda qui, sì, guarda chi c'è.
1: Andiamo avanti con la musica, So solo che la vita, Jovanotti.

Allora Mauro, prima parlavamo di Carmen Consoli, concerto eccetera, quindi io volevo un attimo ricordarti che a proposito di concerti c'è un concerto che, a cui io tengo particolarmente. È il concerto di Max Pezzali, sarà proprio qui vicino alle nostre, proprio dalle nostre zone, sarà a Pesaro. A Pesaro quindi questo concerto per il tour dedicato ai grandi successi degli 883 e della sua carriera solista. Quindi se, devi sapere Mauro che l'evento si è trasformato da che era una sola data a una vera e propria tripletta di date. Quindi abbiamo martedì 15 dicembre la nuova data aggiunta, mercoledì 16 dicembre e venerdì 18 e sabato 19, però c'è già il sold out, quindi dobbiamo sbrigarci se vogliamo andare ad ascoltarlo. Ed ecco qui Max Pezzali 883 con gli anni.

0: quindi tre date qui a Pesaro,
1: sì,
0: consigliatissimo, anche perché con Max Pezzali si canta tutto il concerto.
1: Eh sì, beh,
0: erano veramente gli anni d'oro degli anni 90,
1: esatto, della nostra infanzia, della mia sicuro, la tua,
0: anche la mia, scusa,
1: quanti anni
0: la
1: avevi?
0: No,
1: la mia infanzia, la tu mia. Quanti ne avevi? Eri già vecchio, mi sa.
0: Ma no, gli anni 90, gli anni 90, non so quanti ne avevo, però vabbè, 69,
1: 90, quanti anni avevi te? Io ne avevo 7, tipo
0: una ventina, quindi erano i miei anni, non i tuoi anni.
1: Esatto.
0: Allora, siamo in autunno e di
1: autunno?
0: Eventi.
1: Ma autunno, ma serio? Con questo sole così mi dici.
0: Mi hai preso un colpo. Adesso non so se siamo proprio in autunno, però.
1: No, ti prego.
0: Abbiamo tantissimi eventi qui, proprio qui nei dintorni, e ne arriva uno proprio a Cattolica a fine ottobre. Però partiamo da quelli di questa domenica. Continuano la sagra della castagna, il Love Castagna a Montefiore, tutte le domeniche di ottobre, appunto, c'è questo appuntamento. Questa qui è la 62esima Sagra della Castagna, ogni domenica nel borgo medievale, comunque all'interno, tanto il borgo è quello, appena si arriva si trovano già l'odore di caldarroste, e si sente, ci sono gli stand gastronomici e addirittura, non so se lo sai, durante la festa della castagna in piazza c'è una fontana che anziché spellere acqua spelle vino rosso.
1: Stai scherzando?
0: Assolutamente no, lo organizzano, c'è una fontana del centro,
1: ma gratuito, così
0: gratuito,
1: per tutti?
0: Te devi comprarti la brocchetta. Ma ti compri, dai, la brocchetta e puoi bere tutte le volte che vuoi.
1: Tutte le volte che vuoi. Ma va.
0: Immagino che siano anche d'accordo con i carabinieri di lasciar passare, perché poi esatto, le strade si trasformano tutte dritte. No, scherzi a parte, comunque già il fatto di vedere il vino sgorgare da una fontana,
1: bello,
0: è molto molto suggestivo. Poi abbiamo la giornata nel bosco d'autunno, arte, terapia e attività con animali. Questa qui invece si trova nell'oasi nel bosco a Gradara, presso l'azienda agricola. Non sapevo che esistesse, per fortuna Facebook c'è e ci dà anche ogni tanto delle buone notizie. Poi abbiamo artigiani al centro di Rimini, in piazza Tre Martiri. Abbiamo ancora autunno in Valconca, a Cerreto, un paesino molto piccolo, sotto Saludecio. Mm-hmm. E anche qui giochi adatto a famiglie con bambini. E via. Poi c'è la visita guidata al Tempio Malatestiano di Rimini. Questa
1: Un po' di eventi ci sono,
0: quindi qua ci si diverte anche d'inverno. Come anticipato, mi stavo tuttavia dimenticando quello che c'è a Cattolica, va bene che avremo ancora tempo per dirlo, perché Cattolica Sottobosco, gusto, territorio, filiera, stagionalità dal 31 ottobre al 1 novembre in Viale Bovio. Quindi ci sono mercato degli artigiani, del recupero, pranzo con i panini degli artigiani, passeggiata urbana
1: sotto casa mia,
0: con il Forager, penso, perché adesso deve, sì, Forager, esperto di foglie, Alessandro, ragazzi non ci vedo più, di Tizio. Cattolica Sottobosco, 31 ottobre, 1 novembre.

0: quasi mi dispiace interromperla. Troppo bella questa dei Fireball, molto molto bella. Ascolta Mauro, io ho sempre tra una canzone, un balletto che ti faccio, una canzoncina che ti faccio nelle nostre pause. Leggo questo, leggo questa notizia. Mangia nei ristoranti, dorme negli hotel e non paga. Trentesima denuncia per la scroccona seriale. Gli esercenti corrono ai ripari esponendo la sua foto. Che ne pensi?
1: Che succede? Purtroppo succede. Io mi ricordo ancora un cliente che da noi in albergo ci aveva lasciato la stanza, cioè ci aveva scappato via a Ferragosto, ci aveva fatto un danno da 2-3 mila euro. Mio padre ha provato di tutto per avere, poi faceva il bellone, eccetera. Il tipico, la tipica persona che si fa amici tutti e poi è scappato con la famiglia.
0: Si dice amici e poi ti fregano la bici.
1: Ma il bello che non gli puoi fare niente, perché questo è tornato in vacanza cattolica e negli stessi stabilimenti balneari, cambiando albergo. Mio babbo, mi ricordo, era andato giù e gli aveva dato vergogna, ma ha rischiato più mio padre di...
0: Tanto è sempre così.
1: È una cosa impressionante, infatti, vabbè.
0: Ridedichiamo questa canzone?
1: Certo.

0: Ma che bella è!
1: Bella, bella. Non è, in realtà siamo noi magnaccioni, più che questa
0: esatto,
1: signora.
0: Esatto,
1: questa siamo noi,
0: scroccona seriale.
1: Invece noi, se piace da mangiare, se piace...
0: Se piace mangiare, se piace mangiare.
1: E come diceva qualcuno, io faccio due diete perché con una si mangia poco.
0: Esatto. Beh, bella, bella questa. Allora Mauro, mancano due minuti e ci dobbiamo già salutare. Volate
1: certo,
0: anche queste,
1: volata. Volatissime, infatti queste dirette volano e...
0: Volano, volano.
1: Tra poco partirà anche un corso per fare radio,
0: sì?
1: DJ in radio, lo faremo
0: sì?
1: proprio perché abbiamo bisogno... Sappiamo che la diretta è molto più bella della
0: scuola, sì,
1: dei podcast, quindi... Faremo un cercasi.
0: Cercasi. Allora, intanto io volevo ringraziare tutti gli ascoltatori, soprattutto chi ci ha ascoltato e chi ci ha mandato messaggi e richieste. Io ringrazio te, Mauro.
1: Grazie, Sara.
0: E quando ci riascoltiamo, quindi, ricordiamo la nostra replica, giovedì ore 18 fino a 19.30.
1: È bello che mi fa la domanda, poi risponde lei.
0: Perché questa... so già che dici, oddio, a che ora era. E invece noi ci ritroviamo martedì, stessa ora, stesso posto, stessa radio.
1: Stesso spazio, via del Prete 7 Cattolica.
0: Ciao!
1: Ciao a tutti!

Maurizio, benvenuti in studio, cari amiche e cari amici. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Mi auguro che anche oggi vi raggiunga della buona, buonissima musica, perché oggi abbiamo il piacere di parlare degli Style Council, un viaggio sonoro, quello di oggi, che sarà tra eleganza urbana, soul britannico e quella scintilla di ribellione che trasforma una canzone in un manifesto. In questo speciale si intrecciano fiati morbidi, tastiere vellutate e testi che sanno essere intimi e politici insieme. Ascolteremo storie, aneddoti e brani che hanno segnato un'epoca e continuano a parlare al presente. E allora mettetevi comodi e lasciate che il groove prenda il controllo e aprite le orecchie a dettagli che spesso sfuggono al primo ascolto. Questo è il momento per entrare nel loro mondo, per sentire il battito dietro le note. Noi inizieremo subito con un brano che li ha resi celebri, un classico che ha segnato il loro sound. Paul Weller arriva da un passato punk mode con i Jam. Con Mick Talbot decide di esplorare territori più morbidi e sofisticati. E in questo pezzo, che rappresenta il lato più melodico e riflessivo della band, abbiamo arrangiamenti caldi, tastiere in evidenza e una linea vocale che resta impressa. Loro sono gli Style Council, My Ever Changing Moods.

Dopo lo scioglimento dei Jam, Paul Weller cerca una nuova forma espressiva. Incontra Mick Talbot, tastierista con radici soul e jazz, e nasce lo Style Council. Il progetto non è solo una band, ma un laboratorio di suoni. Mini LP iniziali, collaborazioni con vocalist femminili e una forte attenzione agli arrangiamenti. Nei primi anni il gruppo si distingue per l'eleganza sonora e per testi che alternano sentimenti personali e osservazioni sociali. Il prossimo pezzo che vi andiamo a proporre si chiama You're the Bad Thing e questo è il lato più romantico degli Style Council, una ballata soul che mette in primo piano melodia e sentimento. Buon ascolto.

Nel 1984 arriva Café Bleu, un album che apre a contaminazioni, jazz, funk, soul e persino accenti latini. Il disco introduce collaborazioni importanti e una produzione curata nei dettagli. Dizzy Lee e altre voci femminili arricchiscono il tessuto sonoro, mentre i testi cominciano ad oscillare tra storie personali e riflessioni più ampie sulla società. Ora ci andiamo ad ascoltare forse uno dei brani più conosciuti degli Style Council, si chiama Shout to the Top, un brano energico e ispirazionale. Qui gli Style Council mostrano il loro lato pop più diretto, con un ritornello che invita a guardare avanti. Loro sono i Style Council e questa è Shout to the Top. Ascoltiamocelo e godiamocelo questo brano tutti insieme.

Con Our Favorite Shop, la band si spinge più esplicitamente verso temi politici e sociali, disuguaglianze, lavoro, identità. Non è un disco di protesta urlata, ma di osservazione critica, spesso raccontata con ironia e intelligenza. Questo approccio rende la loro musica contemporaneamente elegante e impegnata. E allora da questo album ci andiamo ad ascoltare uno dei momenti più espliciti sul piano politico. Ritmo deciso, testo che chiama all'azione e un'energia che contrasta con gli arrangiamenti raffinati. Questa traccia, che al meglio rappresenta il loro impegno, è Walls Come Tumbling Down.

Nei testi politici degli Style Council troviamo richiami alla giustizia sociale, ma anche introspezione. La forza del gruppo sta nel saper coniugare messaggio e melodia. Non predicano soltanto, raccontano storie che coinvolgono l'ascoltatore. Il prossimo brano è The Lodgers, un brano che unisce groove sofisticato e critica sociale. Qui la band usa il ritmo per sottolineare osservazioni sulla vita urbana e sulle disuguaglianze.

Verso la metà degli anni Ottanta, gli Style Council sperimentano arrangiamenti più complessi e strutture meno convenzionali. Album come The Cost of Loving e Confessions of a Pop Group mostrano una band che non si accontenta di ripetere il successo, ma cerca nuove strade, a volte divisive, per critica e pubblico. Il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare evidenzia la loro voglia di sperimentare. Momenti più jazzati, passaggi strumentali e soluzioni sonore insolite per il pop dell'epoca. Il brano è The Big Boss Groove.

Le collaborazioni e le scelte stilistiche portarono reazioni contrastanti. Alcuni critici lodarono l'audacia, altri preferirono i lavori più immediati. Quel che resta è una discografia ricca di spunti e una capacità rara di mescolare eleganza e contenuto. Ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo che evoca atmosfere estive e rilassate. Un momento perfetto per prenderci un attimo di respiro in questo nostro speciale. Si chiama Long Hot Summer.

Alla fine degli anni Ottanta il progetto Style Council si esaurisce, motivi personali, stanchezza creativa e la voglia di Weller di tornare a percorsi solisti. L'eredità però è chiara. Hanno ampliato il vocabolario del pop britannico introducendo sofisticatezza, riferimenti soul e un approccio politico mai banale. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano particolarmente bello, il lato gospel e funk della band, ritmi caldi, cori e una forte componente ritmica, Hester for Happiness.

In conclusione, tornando ai nostri Style Council, un paio di curiosità. La band ha spesso cambiato immagine e formato, alternando singoli a mini LP e sperimentazioni visive. Alcuni brani nascono da jam improvvisati in studio, altri sono il frutto di lunghe riflessioni testuali. Questi dettagli raccontano dunque una band in continua ricerca. Una band che ha saputo coniugare eleganza sonora e contenuto, passando dal soul al jazz, dal pop all'impegno politico. Hanno lasciato comunque un'impronta che vale la pena di riscoprire traccia dopo traccia. E noi oggi, nello show di questa giornata, abbiamo percorso insieme strade di soul, lampi di jazz e parole che non si accontentano. Ora lasciamo che l'ultima nota resti sospesa come un pensiero che continua a vibrare dentro ad ognuno di noi. Se una canzone è un luogo, stasera abbiamo abitato una città fatta di ritmo e poesia. Portate con voi quel paesaggio, riascoltatelo, fatelo vostro. Grazie per aver condiviso questo tempo con noi oggi, perché la musica continua e quando torneremo ci saranno altre storie da raccontare e nuovi dettagli da scoprire. E allora restate sintonizzati e lasciate che il suono vi accompagni fino al prossimo incontro. Io vi lascio con il suono di The Parish Match, un pezzo che incarna il lato più sofisticato e jazzato di questa band, atmosfere urbane, arrangiamenti eleganti e un tocco internazionale. Buona giornata da Maurizio Benvenuti.

alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata

0: di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Una dea in cima a una montagna che arde come una fiamma d'argento, un picco di bellezza e amore, e Venere era il suo nome. Lei ce l'ha. Oh sì, baby, lei ce l'ha. Sono la tua Venere, la tua fiamma, il tuo desiderio. Le sue armi erano i suoi occhi cristallini che facevano impazzire ogni uomo. Era nera come la notte. Possiede quello che nessuno ha. Venus, loro sono i Shocking Blue.

E allora, cari amiche e cari amici, l'avete ascoltata? Questa era Venus degli Shocking Blue, un grande hit mondiale. Una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio Benvenuti. Avete già capito oggi chi sono i protagonisti di questo speciale. Una band olandese che alla fine degli anni 60 ha trasformato un riff in un fenomeno globale. Oggi ripercorreremo la storia di questo gruppo nato all'Aia, guidato dalla penna e dalle chitarre di Robbie Van Leeuwen, è reso indimenticabile dalla voce profonda e magnetica, e l'abbiamo ascoltato, di Mariska Veres. Ascolteremo i brani che li hanno resi famosi, scopriremo il retroscena delle registrazioni e vedremo come pezzi come Venus hanno attraversato decenni e generazioni, passando per cover, revival e persino il rock alternativo degli anni 90. Nel corso di questo speciale vi proporremo successi, gemme nascoste e curiosità di studio. Vi racconteremo come una canzone, pensata, pensate un po', inizialmente come B-side, sia diventata una hit mondiale, quali influenze musicali hanno plasmato il loro sound e perché ancora oggi il loro repertorio continua a ispirare musicisti e ascoltatori. E allora, preparatevi a un viaggio che va dal netherbeat alla psichedelia, con fermate obbligate su brani che tra poco ascolteremo e che mostrano la versatilità di questo gruppo.

Il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare risale al 1968, si chiama Send Me a Postcard ed è uno dei primi singoli con Mariska Veres che segnò il passaggio verso un sound più psichedelico. Ed è un ottimo pezzo per introdurre, per farvi ascoltare la voce di Mariska e il songwriting di Robbie Van Leeuwen. Chitarre taglienti, ritmica serrata, atmosfera, acid pop. Ma tornando al brano d'apertura, al loro grande successo, quel Venus che da B-side diventa hit mondiale, vogliamo ricordare che questa canzone non era considerata all'inizio come singolo principale, le si dava pochissima importanza, ma questa canzone, grazie alle radio, venne rilanciata e promossa con decisione e ben presto conquistò le classifiche internazionali, diventando numero uno in diversi paesi verso la fine del 1969. Questo perché il riff e il ritornello, l'avete ascoltato, sono immediatamente riconoscibili. La combinazione di melodia e voce la rese irresistibile ed è l'esempio classico di un brano che esplode grazie alla promozione delle radio. La sua fortuna dimostra quanto conti il tempismo promozionale. Nello stesso momento, radiodiffusa da tanti network internazionali. E ancora oggi Venus è il brano che più identifica la band ed è una hit che ha attraversato generazioni e revival ed è un brano che continua ad essere particolarmente attuale nelle sale da ballo perché penso che ogni DJ almeno una volta nelle sue serate l'abbia mandata in onda e sicuramente la pista si è riempita. Ora ci andiamo ad ascoltare un altro brano interessante da questa band olandese, si chiama Never Marry a Railroad Man, che evidenzia la maturazione del gruppo dopo il grandissimo successo di Venus, un brano che mostra la varietà stilistica della band, un arrangiamento orchestrale leggero e delle dinamiche vocali molto molto interessante. Uno dei brani forse non particolarmente conosciuti, ma significativi, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Never Marry a Railroad Man sono sempre gli Shocking Blue.

E adesso veniamo a parlare del personaggio principale di questa band, quella Mariska Veres, nata come Maria Elizabeth Ender, che è stata la voce che ha definito l'identità del gruppo. Il suo timbro era profondo e immediatamente riconoscibile. Sul palco aveva una presenza magnetica e controllata. Il suo look divenne un marchio visivo della band e spesso veniva ritratta con occhi marcati e capelli scuri che potete vedere facilmente nei video di questa band. La sua immagine contribuì molto alla promozione del gruppo e molti critici la considerarono una frontwoman fuori dal comune. La sua voce dava alle canzoni un carattere drammatico e sensuale. In studio sapeva modulare intensità e delicatezza con naturalezza e ancora oggi viene citata come una voce iconica degli anni 60. Per gli ascoltatori moderni resta un elemento distintivo del sound di questa band ed è il tipo di voce che si può riconoscere fin dal primo ascolto, Mariska Veres.

Soprattutto tra gli anni 69 e 70, la band al culmine del successo apparve spesso in TV e quei filmati mostrano la loro energia dal vivo. Mariska, in particolare, con questi capelli neri lunghi che spesso erano delle parrucche, dominava la scena con pochi gesti misurati. Le esibizioni televisive della band sono oggi dei clip molto molto ricercati e offrono una testimonianza diretta della loro presenza scenica, perché in alcuni spezzoni si percepisce proprio la tensione del pubblico e queste performance aiutano a capire l'impatto del gruppo verso il pubblico che aveva la fortuna in quegli anni di poterli ascoltare dal vivo. Noi ora ci andiamo ad ascoltare una canzone che non ebbe particolarmente successo quando uscì, ma poi tornò prepotentemente alla ribalta grazie al fatto che una band mitica come i Nirvana la utilizzò nel proprio repertorio.

Il prossimo brano che vi propongo dagli Shocking Blue è Mighty Joe, un singolo che segue la scia del successo di questa band con un ritornello immediato e una produzione pensata per le radio. Un brano che mostra come la band cercasse di consolidare la propria presenza nelle classifiche senza rinunciare però a melodie orecchiabili e a una identità sonora riconoscibile. E allora ascoltiamoci questo Mighty Joe, sono sempre loro, gli Shocking Blue.

E così oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato la storia, le canzoni degli Shocking Blue, una band che ha saputo trasformare melodie semplici in inni senza tempo. Dalla formazione all'AIA, alle luci dei palcoscenici internazionali, passando per le registrazioni in studio e le cover che hanno dato nuova vita ai loro brani. Il percorso del gruppo è la dimostrazione di come una voce, un riff e una visione possano lasciare un segno duraturo nella cultura musicale. Se oggi Venus suona familiare in radio, nei film o nelle playlist, è perché quel brano ha saputo parlare a più generazioni. Ma oltre al singolo che tutti conoscono, c'è un catalogo ricco di sorprese e momenti creativi che meritano di essere riscoperti. E speriamo che questo speciale di oggi vi abbia fatto venire voglia di esplorare i loro album, cercare le versioni meno note e ascoltare con orecchie nuove i dettagli degli arrangiamenti. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito in questo percorso sonoro. Continuate a sintonizzarvi per altre storie dietro canzoni o gruppi che hanno fatto la storia della musica. Noi chiudiamo con un ultimo brano degli Shocking Blue. Vi arrivi un caloroso abbraccio da sottoscritto, da Maurizio Benvenuti. Ciao, sempre loro, gli Shocking Blue.

amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Sarà stato il 1981, c'era la festa del sole in campo Santa Margherita a Venezia, organizzata dagli anarchici. Mi ricordo che c'era anche Veronelli per i vini, figurati. La band non aveva un nome, ma ne serviva uno per salire sul palco. Mi ricordai allora di un film di Staglio e Olio che in una scena dovevano arrampicarsi sul muro di un cimitero e salivano lungo un palo in cima al quale c'era un cartello con la scritta Wet Paint, vernice fresca. Mi sembrò una bella metafora della vita che ti sporca i panni prima di scavalcare il fatidico muro del cimitero. Il nome, pittura fresca, salta fuori da lì. E sono proprio loro, la band reggae veneziana di pittura fresca, protagonisti oggi in questo speciale.

E allora, cari amiche e cari amici, loro erano i Pittura Fresca, li abbiamo subito ascoltati, siamo subito entrati nel loro sound con il brano Marghera, perché proprio con questa band oggi entriamo in una musica che parla di vicinato, di marciapiedi e di cuori aperti. Uno ska reggae che traduce il dialetto in abbraccio, l'ironia in cura e la satira in solidarietà. Mettetevi allora comodi e lasciate che il ritmo dei Pittura Fresca vi porti a Marghera, vi porti a Venezia. Ascoltate le parole che ridono e denunciano insieme e sentitevi parte di quella fratellanza sonora che questa band ha costruito con fiati, chitarre e voce popolare. Tra una battuta e un ritornello troverete storie di lavoro, di speranza e di accoglienza. E allora accendiamo questo speciale e facciamo spazio alla musica che unisce. Il prossimo brano tratto dal repertorio dei Pittura Fresca è Pink Floyd, forse uno dei loro brani più famosi, un pezzo che mescola ska reggae con parlato in veneto, tipico dell'approccio della band a testi popolari e ironici. Naturalmente questo titolo è un gioco di parole che rimanda ai Pink Floyd, un testo che racconta in chiave comica un viaggio verso un concerto con supplementi da pagare, la sorpresa di trovare la città in subbuglio. Questa canzone è spesso citata come esempio della loro ironia di strada e racconta il rapporto tra cultura pop internazionale, i Pink Floyd, e vita locale veneziana, mettendo in scena il contrasto tra aspirazioni e realtà quotidiana. E allora ascoltiamoci tutti quanti insieme questo brano, Pink Floyd, sono i Pittura Fresca.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Oggi i protagonisti sono i Pittura Fresca, questo gruppo reggae ska nato a Venezia che ha fatto della lingua veneta, dell'ironia e dell'impegno sociale il suo marchio di fabbrica. Una band che resta attiva principalmente tra il 1987 e il 2002. I loro testi spesso sono in dialetto veneziano, raccontano la vita di Marghera, la vita di Venezia, l'ironia sociale e temi civili. Una band che prende ispirazione dal reggae internazionale, ma lo rielabora con radici locali, testi in dialetto, umorismo irriverente e attenzione a temi sociali come l'antirazzismo e l'identità. Il loro messaggio chiave è spesso di inclusione e critica sociale, mascherata da leggerezza musicale. Per quanto riguarda il genere, parlavamo appunto di reggae, ma per quale motivo proprio il reggae? Beh, Sir Oliver Scardi, che è il nome d'arte di Gaetano Scardicchio, dice che due concerti mi hanno cambiato la vita: Peter Tosh a Bologna nel 1979 e Bob Marley a Milano nel 1980. Cioè, all'inizio facevo del rock demenziale e consideravo il reggae una musichetta. Poi vado a vedere Tosh e mi sembrava Santana. Poi vado a Milano per Bob Marley e resto folgorato. Per la dimensione sonora, per il messaggio, non avevo mai visto 100.000 persone che cantavano e ballavano tutte insieme. Ultima tappa di quell'anno, i Led Zeppelin in Svizzera, i miti. Alla fine però mi sono reso conto che rispetto al rock, il reggae aveva più spiritualità e il potere di unire le persone.

Il prossimo brano che vi propongo è Bateo. Un brano che il prossimo pezzo che vi propongo è Bateo. Un brano che racconta con ironia e lingua veneta la vita notturna e la voglia di evasione a Marghera, diventando un piccolo inno di comunità dal ritmo ska reggae e dalla forte attitudine dal vivo. Il testo è costruito come una piccola scena di vita, la ricerca di divertimento, la noia di Marghera e la promessa consolatoria del Bateo come luogo dove parlare, bere e consolarsi. La ripetizione del ritornello, ad esempio, Endemo al vapor, detto Bateo, funziona come invito collettivo e slogan popolare, capace di coinvolgere il pubblico dal vivo, soprattutto dal vivo. Un linguaggio semplice e colloquiale e la scelta del dialetto rende il messaggio immediato e vicino alla comunità. E allora, ascoltiamoci questo brano.

Proprio in questi giorni ho ascoltato una bella intervista a Gaetano Scardicchio in cui lui batte più volte sull'impegno civile delle band di fine anni 60 e anni 70. La denuncia nei testi, la ribellione che animava questi giovani che facevano musica in quegli anni. In quelle canzoni si denunciavano ingiustizie, disuguaglianze sociali, razzismo. E purtroppo questo è quello che manca oggi nella musica di oggi, nella musica rap, nella musica trap. Il mondo, tra l'altro, è ulteriormente peggiorato, ma non c'è quella ribellione nella musica di oggi, quella idea di dire io non ci sto e mi batto per un mondo migliore anche attraverso i testi della musica che propongo. E a proposito di quello che abbiamo appena terminato di dire, andiamo ad ascoltarci dal repertorio di Pittura Fresca, Na Bruta Banda, che è la traccia che dà il titolo al secondo album in studio pubblicato nel 1991, un disco che consolidò la fama della band veneziana e la portò dal circuito locale ad una più ampia notorietà nazionale. L'album mescola, come al solito, reggae, ska e testi in dialetto veneto e fu prodotto in un periodo in cui il gruppo stava trasformando l'ironia di strada in messaggi politici accessibili. Perché questo brano è una denuncia sociale, parla di sfruttamento, ingiustizie e di chi comanda che se la ride mentre la gente soffre. Un linguaggio semplice e diretto che arriva allo scopo. Ascoltiamoci questo brano. Na Bruta Banda.

Ed ora in chiusura andiamo ad ascoltarci quello che è il brano più rappresentativo, forse più conosciuto da una vasta platea dei Pittura Fresca, cioè Papa Nero, che li portò sul palco di Sanremo e li consacrò come voce ironica e civile, un reggae in Veneto che usa la provocazione per parlare di antirazzismo e speranza. Un brano che venne pubblicato come singolo nel 1997 ed è tratto dall'album Gran Calma, e la partecipazione al Festival di Sanremo dello stesso anno segnò chiaramente una maggiore notorietà della band a livello nazionale. Una canzone che tra l'altro non venne compresa più di tanto, visto che arrivò al 16° posto. Un brano costruito come una satira che rovescia pregiudizi e tabù e gioca sull'idea sorprendente e desiderata di un Papa Nero per mettere in luce contraddizioni sociali e razziali, trasformando la provocazione in un invito all'apertura e alla inclusione. L'autorevolezza del messaggio è stata più volte ribadita dai membri della band, che hanno spiegato come la canzone nasca da una volontà di denunciare l'intolleranza con leggerezza e ironia. La performance a Sanremo rimane sicuramente uno dei momenti più ricordati della carriera dei Pittura Fresca, perché questa esibizione suscitò scalpore ma anche grande attenzione mediatica, contribuendo a far discutere il pubblico italiano sul tema dell'accoglienza e dell'identità. Il ritornello, sicuramente ve lo ricordate, è diventato immediatamente riconoscibile e spesso citato. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un Papa Nero? È una delle frasi che condensano il tono tra stupore e speranza del brano, e poi la scelta del dialetto veneziano che amplifica la forza comunicativa, rendendo il messaggio popolare e diretto. Ascoltiamo.

0: I pittura fresca erano Sir Oliver Scardi, pseudonimo di Gaetano Scardicchio alla voce, Marco Furio Forieri, sassofono e voce, Francesco Dusi alla chitarra, Valerio Voleno Silvestri alla tromba, Cristiano Verardo alla chitarra, Tony Costantini al trombone, Francesco Casucci al basso, Roberto Cafiero al sax tenore. Questa band si sciolse nel 2002. E allora, care amiche e cari amici, grazie, grazie di cuore per aver viaggiato con noi oggi nel ritmo e nelle parole dei Pittura Fresca. Portate con voi il calore di uno ska reggae che sa farsi abbraccio, la lingua popolare che racconta, la battuta che smaschera l'ingiustizia e la musica che costruisce fratellanza. Che il loro invito, l'invito dei Pittura Fresca all'accoglienza, resti una piccola luce nelle vostre giornate. Ascoltate, condividete e lasciate che magari un ritornello vi ricordi di guardare l'altro con più cuore. Un saluto e un abbraccio, naturalmente, da Maurizio Benvenuti. Alla prossima con la musica ancora addosso.
1: Questo è Radio Talpa e sta per iniziare una replica di Soft Times.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, benvenuti a questa puntata speciale di Soft Times in diretta dagli studi di Cattolica. Per la nostra serata dello Slockdown ho pensato di riprendere una rubrica che avevamo inaugurato a inizio anno con Momo, gli album in sordina. Quegli album che pensiamo non abbiano ricevuto l'attenzione che si meritano, sia che si tratti di un disco sottovalutato di un artista famoso o una release indipendente che non ha lasciato il segno come avrebbe dovuto. Stasera voglio puntare i riflettori su un album del 2018 e magari mi sbaglio, ma anche se so che è stato accompagnato da una certa hype all'uscita, ad oggi ne sento parlare un po' troppo poco, nonostante secondo me sia uno dei dischi di debutto più interessanti che l'Europa continentale abbia visto negli ultimi anni. Questo bellissimo album è Amir di Tamino Amir Moharram Fouad, più semplicemente Tamino. Classe 1996, è un ragazzo belga con una voce dell'altro mondo. Ascoltare la sua musica per la prima volta è stata quasi un'esperienza mistica per me e spero che questa sera incanti anche voi. Per questo primo pezzo vi consiglio intanto di abbassare le luci per creare l'atmosfera giusta. Si chiama Habibi e Tamino l'ha scritta quando aveva solo 18 anni. L'ha definita un'ode al desiderio e alla solitudine, la perfetta introduzione alla sua musica. Questo è il magico sound di Tamino.

cammino su Radio Talpa con Habibi, il primo singolo del disco di cui vi parlerò oggi. Habibi significa amore mio in arabo ed è così che Tamino da piccolo era chiamato dal padre, egiziano e figlio di Moharram Fuad, uno dei cantattori più famosi del mondo arabo, una specie di Elvis d'Egitto, insomma. Ma non c'è solo l'Oriente nel DNA di Tamino, che è cresciuto a pane rock alternativo in Belgio, vicino ad Anversa, divorando la collezione eclettica di dischi della madre, appassionata di rock e musica classica. Non a caso il nome Tamino viene dal flauto magico di Mozart. Tamino ha iniziato a sviluppare il suo fantastico falsetto proprio imitando le cantanti d'opera che ascoltava con la mamma. A 17 anni lascia casa per andare a studiare al conservatorio di Amsterdam e comincia a scrivere i primi pezzi. Si fa conoscere con concerti intimi e ospitati in radio e grazie al suo sound evocativo e malinconico ottiene un contratto con la Communion Records. Torniamo allora ad ascoltarlo con Sun May Shine.

State ascoltando una puntata speciale di Soft Times, in cui vi accompagno alla scoperta di Amir, l'album di debutto di Tamino, soprannominato dalla critica il Jeff Buckley belga. Ha scelto come titolo Amir, principe, per due motivi. Da una parte è il suo secondo nome e voleva dare un tocco personale al disco. Dall'altra perché, come un principe lo è per nascita, non sceglie di esserlo, allo stesso modo lui non ha scelto di diventare un musicista, ma è nato con questa vocazione. Magari non pecca di modestia, ma dal punto di vista musicale non si può veramente dirgli niente. Io inizialmente gli criticavo un po' l'ingenuità nei testi, come quello del brano che ascolteremo tra poco, ma ho scoperto che non perfezionarli troppo è stata una scelta deliberata per sottolineare la sua giovinezza. Voleva che Amir fosse un disco che avrebbe potuto scrivere solo a 20 anni, e così è. Sinceramente un ragazzo di 20 anni, la cui prima lingua non è nemmeno l'inglese, non si può chiedere niente di più. Soprattutto quando ti sforna un album con pezzi come questo, uno dei più pop della tracklist e rinfrescante come un bicchiere d'acqua nel deserto.

Questa era Tammy, che non è il diminutivo di Tamino, ma l'inglese per pancia. Torniamo però al melting pot sonoro che rende Amir un disco unico. Passiamo dalla radiofonicissima Tammy a So It Goes, che vede la partecipazione della Nagam Zikrayat, un'orchestra di Bruxelles formata da rifugiati siriani e iracheni. Inizialmente avevano chiesto a Tamino di suonare insieme alcuni brani del nonno, ma lui aveva rifiutato, forse intimidito dal paragone, proponendogli invece di partecipare alle registrazioni del suo album per ricreare le atmosfere della Firka, la tipica orchestra araba. Il risultato è un brano epico, quasi cinematografico, una dichiarazione d'amore alle sue radici egiziane.

Tra i primi e più famosi sostenitori di Tamino c'è Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead, che, avendolo visto in concerto ad Anversa, è rimasto ammaliato, soprattutto da una canzone intitolata Indigo Night. Quando è arrivata l'ora di registrare l'album, Tamino ha preso il coraggio a due mani e gli ha chiesto se volesse suonarla con lui. Greenwood ha accettato di buon cuore e da qui è nata una collaborazione che li ha portati in tour insieme in tutto il mondo. Sentiamoli con Indigo Night.

Dopo Indigo Night arriviamo alla traccia numero 7 di Amir, l'altro dei due pezzi pop del disco. Pop come sound, ma non come temi. È nata durante una visita al Museo Van Gogh di Amsterdam, dove Tamino è rimasto colpito da un'opera intitolata Teschio con sigaretta accesa. Con una voce narrante che si rivolge direttamente a questo teschio, Cigar è una riflessione sulla vita e sulla scelta tutta personale di porle fine. «La morte le dona, caro signore», canta Tamino, «come un bel cappotto ma senza pelliccia. Mi chiedo se starebbe bene anche a me». Ci sono persone che preferirebbero non esistere, si puntano un'arma al cuore e una lama ai polsi. Noi dovremmo pensare che non siano intelligenti, ma forse c'è qualcosa che non capisco. Quando arriverà il momento, starà a me decidere se stare da questa parte o dall'altra. Cigar.

Abbiamo ascoltato Cigar, ispirata a Teschio con sigaretta accesa di Van Gogh. Teschio che appare anche nel video della canzone, diretto dal fratello di Tamino, Rami Fuad, che gli fa anche un po' da art director a tutto tondo. Ha curato anche la copertina del disco, su cui campeggia il bellissimo viso da statua greca di Tamino, bagnato dalle acque del Mar Rosso. Quando l'ho vista per la prima volta, l'ho scambiata per una pubblicità di profumi. Oltre ad avere la voce di una sirena, neanche l'aspetto. Sentiamoci un'altra canzone, questa è Each Time.

Questa è Radio Talpa e stiamo facendo un viaggio attraverso un album che secondo me è troppo poco conosciuto, Amir di Tamino. Dopo l'abbondanza sonora di Each Time, il prossimo pezzo ha un arrangiamento molto più essenziale, che si rifà ad alcuni dei suoi cantautori preferiti, Leonard Cohen, Ben Howard, Tom Waits e soprattutto John Lennon. Tamino ricorda la prima volta in cui ha visto il video di Imagine, aveva 8 anni e quel giorno ha capito che sarebbe stato anche lui un musicista. Poi con l'età è passato dalle chitarre acustiche a quelle elettriche del suo amato Chris Cornell dei Soundgarden, ma qualcosa di quel binomio primordiale è rimasto, come qui in Versus.

prima l'ho buttata un po' sul ridere, ma non ho mica sbagliato del tutto quando ho visto la copertina di Amira e ho pensato che Tamino fosse un modello, perché ha avuto davvero esperienze anche nel mondo della moda. È stato protagonista del catalogo 2019 di Missoni a fianco di Gisele Bündchen. Si è esibito per Valentino, ha partecipato alla settimana della moda di Milano, ospite di Fendi. Nonostante tutto questo dice di non voler diventare un modello a tempo pieno, anche se l'alta moda lo fa sentire come se indossasse delle opere d'arte. Forse per questo è nata la collaborazione con una famosa casa di moda di Anversa, Ande Mulemester, che non ha resistito a vestire questo ragazzone di 2 metri con la mascella scolpita, fornendogli i look distintivi con cui Tamino si presenta sempre sul palco.

E siamo arrivati all'ultima canzone di questo bellissimo album, Persephone, basata sul mito greco della regina degli inferi. Un paio di settimane dopo la release del brano, Tamino ha ricevuto un messaggio inaspettato su Instagram. Era Lana Del Rey che gli faceva i complimenti e lo invitava ad aprire un suo concerto a Dublino davanti a 20.000 persone. E Tamino non ha sfigurato davanti al pubblico dell'artista americana. D'altronde, nella sua band ci sono musicisti pazzeschi, oltre a Colin Greenwood dei Radiohead, ovviamente. Per darvi un'idea della loro alchimia, quest'ultimo pezzo ve lo faccio sentire live dall'Ancien Belgique di Bruxelles. Spero che vi sia piaciuto quello che abbiamo ascoltato in questa puntata. Io vi do appuntamento a mercoledì, sempre su Radio Talpa, e vi lascio con Tamino e Persephone. Alla prossima!

0: Dance Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13. Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, questa puntata esula dagli argomenti da me portati avanti finora, poiché parte da un presupposto completamente diverso. Da vari anni, nella stagione estiva, di mattina prestissimo, ogni giorno mi reco alla spiaggia di Sassonia, a Fano, ed immancabilmente, dopo una bella nuotata, mi aggrego ad una coppia di sposi per un paio d'ore, camminando su e giù a pelo d'acqua, chiacchierando dei più disparati argomenti, dalla filosofia alla musica, ma spesso transitando per divertenti elucubrazioni in cui la leggerezza è sovrana. Se non che questi due soggetti in realtà sono due straordinari musicisti che da oltre 20 anni si esibiscono in tutto il mondo con i loro spettacoli, che miscelano sapientemente musica classica, musica lirica, folk e pop, eseguiti in 5 diverse lingue. Il tutto partì una 30ina di anni fa, quando l'organista, pianista, cantante e compositore fanese Stefano Vagnini si inventò l'arte modulare, coinvolgendo via via l'artista che sarebbe diventata sua moglie nel 2013, il soprano e pianista Giorgia Ragni. Nella Modular Heart, creata da Stefano, gli appassionati ascoltatori più attenti potrebbero trovare anche un profondo sottosuolo stilistico che si stratifica con il progressive rock e con la musica cosmica tedesca degli anni 70.

Stefano Vagnini si diplomò in organo, composizione e musica elettronica al Conservatorio Rossini di Pesaro nel 1986. Ben presto inseritosi nel tessuto cittadino fanese come direttore del coro lirico Mezio Agostini, del coro gospel Slave Song, del Santa Maria Nuova Organ Festival e protagonista di diverse altre situazioni musicali, Vagnini mise a punto una innovativa metodologia compositiva che battezzò arte modulare, la quale prevede la sovrapposizione di più creazioni musicali scritte anche da compositori diversi. Nel 1998 questo lavoro confluì nella pubblicazione del libro The Modular Method in Music e nel CD Via Crucis.

Per tutti gli anni 90 Stefano Vagnini ha avuto un successo mondiale come concertista d'organo che lo ha portato ad esibirsi negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, in Russia, in Uruguay, in Cina, in Corea del Sud, in Giappone e in una decina di nazioni europee.

La sua musica modulare ha raggiunto una importante vetta artistica a Miami col progetto Zoo. In un parco pubblico è stato realizzato un concerto in cui Stefano era al centro col suo pianoforte e tutto intorno aveva posizionati in cerchio equidistanti 8 studenti strumentisti dell'Università Musicale della Florida che suonavano sax, flauto traverso, clarinetto, violino, violoncello, contrabbasso e batteria, i quali leggevano partiture realizzate da diversi compositori residenti in Cina, Stati Uniti, Cipro, Austria, Germania, Australia, Giappone, Singapore, Israele, Inghilterra e Italia. Tutte le composizioni erano state realizzate dai soggetti partendo da brani originali per pianoforte inviati loro da Vagnini, il quale poi sistemò il tutto assegnando agli studenti le varie parti.

Stefano Vagnini e Giorgia Ragni si conobbero a Fano grazie all'allestimento di un'opera lirica e diventarono inseparabili creando l'Aida Duo, un laboratorio creativo che tuttora elabora ed inventa nuove forme di concerto e performance secondo la metodologia compositiva dell'arte modulare. Così musica, cinema, arte e letteratura si sovrappongono in una dimensione classica in cui lo sguardo è sempre rivolto verso l'innovazione, la ricerca e l'ironia uniti all'improvvisazione. Ora ascoltiamo qualche brano di un loro lavoro particolarissimo dedicato alla figura di Niccolò Copernico, inciso nel 2014 a Pszczesno in Polonia, all'interno di una piccola chiesa del XIV secolo in cui tuttora sopravvive uno stupendo organo arcaico costruito nel 1670 con mantici a mano e 9 leve di legno che azionano i registri. La chiesa è situata a pochi chilometri da Torun, gioiello medievale che diede i natali a Copernico, dove è presente l'omonima università, un museo a lui dedicato e uno dei più grandi radiotelescopi del mondo. Con questo lavoro Stefano e Giorgia hanno omaggiato le radici più profonde della musica popolare europea.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Nelle evocative note di The Gothic Dream c'è invece l'essenza di tutto quel mondo sonoro legato al folk inglese, irlandese e scozzese che tanto ispirò gruppi come Jethro Tull, Fairport Convention, The Strokes e Pentangle. Da notare i reverberi naturali presenti nella torretta della chiesa dove è dislocato l'antico organo. Ovviamente le registrazioni sono avvenute lì in presa diretta, davanti a un pubblico esiguo, poiché la capienza era di sole 50 unità. Questo brano è stato presentato alla prestigiosa West Georgia University, dove Stefano e Giorgia sono stati invitati come Artists in Resident nell'anno accademico 2011-2012 con i loro progetti modulari.

Una traccia di questo lavoro è dedicato alla cristallina voce di Giorgia Ragni, che qui destruttura la concezione di canto lirico addentrandosi con decisione in misteriosi territori sperimentali che tanto affascinavano Demetrio Stratos quando pubblicò i suoi album Metrodora e Cantare la voce. Giorgia si è ispirata in particolar modo ai 62 mesostici composti da John Cage per voce non accompagnata e microfono che Stratos interpretò nel 71. Tentiamo di ascoltare ora questa voce solitaria con la curiosità che avevamo negli anni 70 quando ponevamo sul piatto del giradischi qualche album che tentava di uscire dalle convenzioni trite e ritrite.

Stefano e Giorgia hanno messo in atto una frenetica attività di concertisti e performers, mettendo in scena conferenze e concerti nelle università, nei centri culturali, ma anche sulle sontuose navi da crociera che girano il mondo, soggiornando 5 anni in America, altrettanti in Corea e tuttora sull'isola di Malta. La loro incredibile duttilità li ha portati a creare spettacoli originali interamente narrati e cantati in diverse lingue come l'inglese, il tedesco, il coreano e il cinese. Concludo questa puntata con Ostinato, uno dei brani che funsero da laboratorio modulare di quella incredibile esperienza in quel parco di Miami. Trovo che ha un vago sentore di somiglianza con la musica lisergica delle band californiane Grateful Dead e Jefferson Airplane, che negli anni 60 si ostinavano a creare lunghissimi brani forgiati su un solo riff per le loro improvvisazioni psichedeliche. Buona serata da parte.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, io sono Elena e questo è il programma che si ascolta a occhi chiusi. A meno che stiate guidando, direi, proprio come protagonisti del film che ho scelto per voi oggi, Little Miss Sunshine. Sarà un viaggio epico, un po' comico e un po' drammatico allo stesso tempo, che vede una famiglia molto sui generis alle prese con un pulmino giallo e un concorso di bellezza. Il tema che ci accompagnerà per tutto questo film è questo. Che cosa facciamo ogni giorno per realizzare i nostri sogni? Quante energie spendiamo e quante ne disperdiamo? Il traino del film è una bambina, Olive, la più piccola della famiglia, che si sta allenando insieme al nonno per partecipare a un concorso di bellezza in California che si chiama appunto Little Miss Sunshine. E la prima canzone che ci trasporta nell'atmosfera della narrazione è Ain't No Mountain High Enough di Marvin Gaye e Tammi Terrell.

come vi dicevo, il direttore artistico, se così si può definire, della performance della piccola Olive è il nonno. E lo incontriamo subito mentre è in procinto di sniffare la sua dose quotidiana di cocaina, quindi è un inizio che ci dice già che questa è una famiglia davvero poco convenzionale e che ogni regola qui può essere messa in discussione. Paradossalmente, Richard, che è il papà di Olive e quindi il figlio del nonno Edwin, è esattamente l'opposto, rigidamente incastrato in una serie di regole da lui stesso create, perché è un motivatore, quindi ha elaborato una serie di 9 passi per raggiungere il successo. Il suo motto è: bisogna essere vincenti, bisogna pensare da vincenti, perché altrimenti si diventa dei perdenti. Ed è convinto che il successo sia una formula precisa e che la vita si misuri in vittorie e fallimenti. Eppure è proprio questo contrasto tra il rigore e il caos, tra chi usa il metodo e chi invece improvvisa, che sarà molto significativo. Saranno due visioni diverse, ma che inevitabilmente si influenzano e metteranno in luce piccole e grandi rivelazioni, come ad esempio il momento del gelato. In una delle prime tappe del viaggio si fermano in un locale dove appunto devono pranzare. Olive, ovviamente essendo una bambina, è piena di entusiasmo, vive il suo sogno con la gioia e si esprime con una grande energia quando si allena, quando prepara i bagagli, ad esempio, per mettersi in viaggio appena le comunicano che è stata selezionata per partecipare a questo concorso. Ma durante questa sosta nel ristorante, il padre, che è schiavo del metodo e delle regole, le insinua un dubbio: che forse, per avere successo, non va bene essere così come si è, non basta, e forse è meglio rinunciare a quel gelato perché le reginette di bellezza devono rispettare dei canoni. E allora si vede la gioia sul volto di Olive spegnersi. Ma cosa succede attorno a lei? Che tutti, il nonno, il fratello, lo zio, improvvisamente sono attratti da quel gelato che Olive appunto stava per iniziare a mangiare, e ne prendono una cucchiaiata a testa. Olive a quel punto si riaccende, agguanta il suo gelato con la stessa gioia di prima e tutti insomma ridono, a parte il padre che si sente in qualche modo messo in discussione. E la domanda è: fino a quanto sono giuste le privazioni per raggiungere un obiettivo? Qual è il limite oltre il quale andare significa perdere la propria autenticità? E ogni personaggio risponde a modo suo

Anche il fratello di Olive, Dwayne, ha escogitato una propria strategia personale nei confronti dei propri sogni. Ha fatto un voto di silenzio, quindi ha sacrificato qualcosa, in questo caso la possibilità di comunicare, che già per un adolescente è un punto molto fragile perché c'è un costante senso di incomprensione nei confronti degli adulti. Lui ci ha rinunciato per qualcosa di più grande, che per lui è la realizzazione del suo scopo, quello di diventare un pilota, di frequentare la scuola per diventare un pilota. Anche in Dwayne, come nel padre, c'è questa associazione tra il sacrificio, il rigore e il raggiungimento di un obiettivo. Questa però è un'arma a doppio taglio e anche qui di nuovo si insinua il dubbio tra dove incanaliamo i nostri sforzi e il loro reale impatto con la soddisfazione dei nostri sogni. Anche nel caso di Dwayne, come per il padre, vediamo quindi quanto la dedizione e il sacrificio possano trasformarsi in realtà in un muro che ci allontana sia da noi stessi ma anche da chi ci sta vicino. A tentare di tenere insieme tutti ci pensa Cheryl, la madre, e lo fa occupandosi delle questioni pratiche, ad esempio, cercando di mediare, di mantenere un certo equilibrio, che è pressoché impossibile vista la situazione. E a guidarla è l'amore, che le permette di accettare anche le contraddizioni più evidenti degli altri membri della famiglia. Lei non ha un metodo, se non quello di accogliere le fragilità di ciascuno senza giudicarle. E non è affatto poco.

La scena in cui conosciamo Cheryl è quella in cui sta guidando verso l'ospedale a prendere il fratello Frank dopo un tentativo di suicidio. Lo zio Frank è un accademico, lui stesso si definisce il più importante studioso di Proust in America, ma la sua vita è segnata da una serie di fallimenti, tra cui per ultimo lo stesso suicidio. Frank è l'elemento più fragile della famiglia, è quello che porta con sé un bagaglio di delusioni molto grande e questo lo rende sospeso da una parte nel cinismo e nell'amarezza, ma dall'altra verso il desiderio di una rinascita. Frank ha una sensibilità particolare ed è capace di osservare con un taglio molto lucido gli altri personaggi. Prima di tutto la determinazione della nipote di Olive, ma anche i gesti di tutti gli altri. A un certo punto il pulmino si rivela essere quasi un teatrino itinerante, dove ognuno recita il proprio ruolo, ma allo stesso tempo impara a lasciarsi sorprendere dagli altri. A un certo punto, ad esempio, mentre sono in motel, Olive ha un momento di incertezza, perché teme di essere una perdente e sa che il padre odia i perdenti, pensa di perdere l'amore del padre. Allora il nonno le dice: «Sai cos'è un perdente? Uno che ha talmente tanta paura di perdere che non ci prova nemmeno».

Nella parte finale del film, dopo varie vicissitudini, arrivano nel luogo dove si tiene il concorso. E il padre e il fratello di Olive cominciano a rendersi conto della falsità di cui è intriso quell'ambiente. È un ambiente dove non viene esaltata la capacità di ogni concorrente, ma è un'esibizione, una pura esibizione vuota di apparenza, plasticosa, direi. Le stesse bambine sono truccate e pettinate come delle bambole, notevolmente kitsch. E vorrebbero cercare di impedire ad Olive di esibirsi perché temono che l'umiliazione di fronte a un ambiente così ostile all'autenticità di una bambina le avrebbe spento i sogni per sempre. Ma a quel punto interviene la madre con una frase superba: non difendetela da ciò che è. Così Olive si esibisce, fa inorridire l'organizzatrice con la coreografia preparata dal nonno e qui risalta una parola, la volgarità. La responsabile infatti del concorso giudica la performance di Olive volgare perché il nonno le aveva insegnato appunto un balletto che faceva parte dell'immaginario erotico degli anni 70, anche se l'esibizione della bambina in realtà era molto tenera. La vera volgarità era nelle facce di plastica delle concorrenti che se ne andavano scandalizzate dopo aver visto l'autenticità invece della nostra protagonista. Il vero vincitore dunque chi è? Chi porta se stesso ovunque o chi si assoggetta alle regole altrui?

0: Sulle note di Super Freak vi ringrazio per essere stati con me e per aver ascoltato il mio viaggio, per aver fatto questo viaggio insieme. Vi ricordo che il prossimo ci porterà nella natura e sarà sempre il martedì alle 19:30 su Radio Talpa a occhi chiusi.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Pradio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì. Del costo degli studi di registrazione. Il foglio il foglio puoi usarlo senza costi, certo. Ovunque, certo. Anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, che... soprattutto.
2: Che poi... Ho fatto una ricerca anche un po', mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro. Legge i dati di tutti noi,
1: certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi
1: certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra,
1: certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui, dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché? Forse domanda questa sì, veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni
1: tu non sei nuovo alla scrittura, anzi tutt'altro, cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è okay. Il primo, si è aggiunta questa cosa in realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali e però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto. Okay. Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, se non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio, certo. È la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio, certo. E mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guarda, io...

0: E qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
1: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
0: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
1: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. È loro, gli anglosassoni, vivono questa cosa molto meglio di noi. Sì, è proprio sì. Suonare. To play, proprio a giocare, sì.
0: Bello il video. Lì si gioca parecchio ed è bello.
1: Sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, un sotto stazione di Nolo.
0: L'amore
1: sto vivendo.
0: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
1: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: E si sente tutto. Grazie Luciano.
1: Grazie a te Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere, e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua, in silenzio senza urlare.

E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo

0: tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeurope Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi!
1: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla, è bella sta roba, oggi
1: è vero, molto bella.
0: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. E, devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Bene. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
0: Ma
1: che
0: dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque ci hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. Vedi. E adesso non voglio paragonarmi a lui in nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi, e ti dico questo: ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo, cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock, o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, sì. E poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro Stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremo senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremo senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo non, ecco, ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di Ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swim Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te.

casetta mia e vai a giocare. Perciò va, ascoltami, vai.

allora vai, vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette.

perciò va, salutami e vai, vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Trans-Europa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale. Torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte i The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere

Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20. Ti metto la...

0: fiera dell'Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma chérie, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde per chi perde, verde grigio di chi è ligio, come un tuono

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un... Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gordian del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche, diciamo, un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi

0: le integrazioni in una terza sessione e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono che aveva una grande esperienza e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia, anzi vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista, ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
1: Registrato sempre a Spoleto, no?
0: Registrato a Perugia,
1: Ah, Perugia, ok.
0: all'Entropia Recording Studio, anche lì è uno studio, il titolare dello studio Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download, una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: e sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
0: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Svezia, fine anni 70. Benny Andersson, tastiere e voce, Annifrid Lyngstad, voce, Björn Ulvaeus, chitarra, Agneta Folskog, voce, danno vita a un quartetto entrato ormai nella storia della musica pop, gli ABBA. Il nome del gruppo è l'acronimo delle iniziali dei singoli componenti. Sono stati il gruppo scandinavo di maggior successo, vendendo oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Hanno pubblicato un disco all'anno, cominciando nel 1973 con Ring Ring. Questo è il brano omonimo.

in questo primo lavoro non compare ancora sul disco l'acronimo ABBA, ma semplicemente i loro quattro nomi. ABBA invece è inserito definitivamente nel loro lavoro successivo. Il primo album raggiunse le posizioni più alte delle classifiche di vendita in Germania, Olanda e nei paesi scandinavi. Nel 1974, con l'uscita dell'LP Waterloo, arriva al successo a livello mondiale. Il gruppo partecipa all'Eurovision Song Contest con questo brano, un vivace rock melodico, e si presenta in costumi ottocenteschi. Il primo estratto da Waterloo è Honey Honey.

Waterloo. A Cipicchia, a Waterloo, Napoleone si è arreso, eh sì, e io ho incontrato il mio destino in maniera piuttosto simile. Il libro di storia sullo scaffale si ripete sempre. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo. A Cipicchia, ho provato a trattenerti ma eri troppo forte e adesso sembra che la mia unica possibilità sia abbandonare la lotta. Come potrei mai rifiutare? Mi sembra di vincere anche quando perdo. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo.

Waterloo schizzò in cima alle classifiche di 9 paesi europei e numerosi paesi extraeuropei ed ebbe anche uno dei primi videoclip della storia. Nel 1975 esce il nuovo album, intitolato semplicemente ABBA. Ed anche questo lavoro ebbe un grande successo, grazie ad alcune delle più grandi hit del gruppo. Il primo estratto è SOS.

Mamma mia, mi hai sempre tradito da non so quando, quindi mi sono decisa, deve finire. Guardami adesso, imparerò mai? Non so come, ma improvvisamente perdo il controllo, c'è un fuoco nella mia anima. Basta uno sguardo e suona una campana, un altro sguardo e dimentico tutto. Mamma mia, eccoci di nuovo. Accipicchia, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato. Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché? Perché ti ho lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare. Sono stata arrabbiata e triste per le cose che fai. Non posso contare tutte le volte che ti ho detto che eravamo finiti. E quando te ne vai, quando sbatti la porta, penso che tu sappia che non starai lontano a lungo. Sai che non sono così forte. Mamma mia, eccoci di nuovo, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato? Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché ti ho mai lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare.

La prima antologia uscì nel 1976, aggiudicandosi il disco di platino negli Stati Uniti con il brano Fernando, che ancora oggi detiene, assieme a Hey Jude dei Beatles, il record di permanenza al primo posto in classifica in Australia per ben 14 settimane. Il 1976 è anche l'anno di uscita dell'album Arrival, caratterizzato da una grande pulizia nei suoni, negli arrangiamenti e nella registrazione. Il primo brano da questo album è Dancing Queen.

Arrival contiene diverse hit, pronte a scalare le classifiche. Un'altra delle hit di Arrival è Money Money Money. Lavoro tutta la notte e tutto il giorno per pagare tutte le bollette, non è triste? E tuttavia non sembra mai rimanere un penny per me, che peccato. Nei miei sogni ho un piano, se mi trovassi un uomo benestante non dovrei lavorare per niente, cazzeggerei e mi divertirei. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi. Un uomo così è difficile da trovare, ma non riesco a non pensarci, non è triste? E anche se fosse single, scommetto che non gli piacerei, che peccato. Quindi devo andarmene a Las Vegas o a Monaco e vincere una fortuna al gioco, così la mia vita non sarà più la stessa. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi.

Fernando. Senti i tamburi, Fernando. Mi ricordo tanto tempo fa un'altra notte stellata come questa, alla luce del fuoco, Fernando. Stavi canticchiando tra te e te e strimpellando dolcemente la chitarra. Potevo sentire i tamburi lontani e il suono del segnale di tromba in lontananza. Si erano avvicinati, Fernando. Ogni ora, ogni minuto sembrava durare in eterno. Avevo tanta paura. Eravamo giovani e pieni di vita e nessuno di noi era pronto a morire. E non mi vergogno di dire che il ruggito delle armi e dei cannoni mi ha quasi fatto piangere. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio. Ora siamo vecchi e grigi, Fernando, e da anni non ti vedo con un fucile tra le mani. Senti i tamburi, Fernando. Ti ricordi quella notte di paura in cui abbiamo attraversato il Rio Grande? Lo vedo nei tuoi occhi quanto eri fiero di combattere per la libertà di questa terra. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio.

Il 1977 è stato un anno molto impegnativo per gli ABBA. Sono partiti in tour toccando molte città europee ed anche il continente australiano, dove si assistette a una vera e propria isteria di massa. Furono anche invitati al municipio di Melbourne dal sindaco. In Inghilterra 3 milioni e mezzo di persone richiesero i biglietti per i concerti alla Royal Albert Hall, sufficienti a riempire 400 volte l'arena. Nello stesso anno uscì il nuovo disco, The Album. Da questo ascoltiamo Take a Chance on Me.

The Album è un lavoro raffinato, accolto dalla critica in maniera tiepida, ma il grande successo non diminuì. Negli Stati Uniti è l'unico loro album ad ottenere il disco di platino. Nel 1978 gli ABBA adattarono un teatro a studio di registrazione, dove ospitarono i Genesis e furono celebrati dai Led Zeppelin, tra gli altri. Erano all'apice del successo. Voulez-vous uscì nel 1979, un album fortemente influenzato dalla disco music, e anche per questo LP il successo fu assicurato. Da questo disco il brano omonimo.

I Have a Dream, ho un sogno. Ho un sogno, una canzone da cantare per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me, attraverserò il ruscello. Ho un sogno. Ho un sogno, una fantasia, che mi aiuta ad attraversare la realtà. E la mia destinazione ne fa valere la pena. Attraversando il buio ancora un miglio. Ho un sogno, una canzone da cantare, per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me,

Questi singoli entrarono puntualmente in classifica in Inghilterra, anche se le correnti punk e poi new wave consideravano gli ABBA mielosi e musicalmente datati. Questa è Gimme Gimme Gimme.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e affari da sfondo. Ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Le note cambiano colore, il ritmo prende forma e l'atmosfera diventa speciale. È il momento del jazz ai dintorni, programma condotto da me, Marco Del Vaise. Tra jazz contemporaneo, smooth jazz, soul e contaminazioni musicali, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalla musica. Anche oggi una bella novità musicale, ma poi un grandissimo classico dei Manhattan Transfer, un'ora sempre con i ritmi che si alternano. Apriamo la puntata con due pezzi molto soft. La prima con Andy Snyder, che è un sassofonista e compositore statunitense di Philadelphia. È molto attivo nel contemporary jazz e il suo Away to Your Heart sono 4 minuti di grande suono. L'altro pezzo molto soft, una coppiata di grandissimo successo. Ancora protagonista è il sax, quello di Bonnie James, sassofonista, compositore e produttore statunitense. È particolarmente conosciuto per il suo sound che fonde smooth jazz, R&B, soul and funk, con un ruolo importante del sax tenore e soprano. Insieme a Larry Calton, ex componente dei Crusaders, grande chitarrista e nome fondamentale nel mondo jazz. Insieme a questo pezzo che arriverà tra poco, si chiama Storybook. Si è parlato di Crusaders? Bene. Una versione semi-reggae con Joe Sample, fatto di un capolavoro quale Street Life, con Marcus Miller al basso, uno dei più importanti. Oltre alle voci protagoniste dei coretti di Lynn Davis, Lori Perry e Jim Gilstrap. Queste sono le prime tre canzoni che vi offro nel nuovo Jazz Dintorni.

vi porto a viaggiare con la fantasia, un mondo incantato e bellissimo, almeno a me dà questa sensazione, con Golden Dreams dei Marchio Bossa, con noi ancora presenti in trasmissione. Una voce dolcissima, quella di Ryu Seizu, canzone che non mi stuferei mai di ascoltare, ma soprattutto di farvi ascoltare. Poi nel jazz e dintorni arriva un grande pezzo, Richard Riley, sassofonista, che suona questo bellissimo Love is the only thing I need. Poi un po' di funk, una band statunitense fondamentale per la storia del funk, soul and R&B. È nata in California nel 1968. Il loro marchio di fabbrica è soprattutto la potentissima sezione fiati, capace di creare arrangiamenti estremamente precisi, energici e pieni di groove. Per questo sono considerati una delle formazioni più rappresentative della West Coast Funk. Un bel ritorno dal 1997 con It Really Doesn't Matter dei Tower of Power. A seguire, altra grande musica nel jazz e dintorni.

adesso una pagina dal sapore tutto italiano. Riletta in una veste raffinata e jazz, è Antonio Orrico con una fantastica Estate, il celebre brano di Bruno Martino diventato negli anni un vero standard internazionale. Atmosfere eleganti, sax e una melodia che non ha tempo. Invece il ritmo poi cambia con i sax di Jesse Jay, sassofonista statunitense di origine messicana, conosciuta soprattutto nell'ambito smooth jazz, contemporary jazz e latin jazz. Il suo stile combina il sax con influenze latine. Beso del Sol è uno dei brani che rappresentano bene il lato del suo carattere, un pezzo solare, ritmico e molto melodico. E poi si cambia ancora. Cambiamo atmosfera, ma restiamo sempre dentro il grande universo dello smooth jazz. Arriva Joel del Rosario con un sound moderno, elegante e tutto da ascoltare. Preparatevi a un nuovo groove, perché ascolteremo C'est la vie.

Adesso arriva un sound che profuma di sole, groove e grandi atmosfere. Lui è Norman Brown, una delle chitarre più riconoscibili nel contemporary jazz. E questo è un brano dall'album Authentic Ellie Norman. Un ritmo caldo, una chitarra elegante e quel tocco funky che non passa inosservato. Solo per voi, Afro Oh So Nice. Che grande pezzo. Fatevi coinvolgere dal suo suono. Magari anche dalla prossima canzone che arriverà dopo. Chitarrista e produttore francese Unam, uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello smooth jazz europeo, con un sound che mescola smooth jazz, funk, soul and R&B. Altro pezzo che arriva dal suo lavoro che si chiama French Touch Part 1. Ascolteremo La Ba e in fondo l'ultima canzone, ma non meno importante di altre che abbiamo ascoltato oggi nel jazz ritorno. Quattro voci incredibili che suonano del jazz vocale da brivido. È uno dei brani più celebri dei Manhattan Transfer. Si chiama Birdland, gruppo vocale statunitense famoso per aver portato jazz, swing, bebop e vocal harmony ad un pubblico molto ampio. Il brano è una reinterpretazione vocale del celebre tema Birdland, scritto per i Weather Report nel 1977. Oggi si chiude alla grande. Grazie di aver passato una bella oretta con jazz e dintorni. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, da parte di Marco e del Vice.

0: Musincanta, top quality music.
1: Proseguendo ancora con un ulteriore progetto che è uscito molto molto molto recentemente, parliamo dei Memorials, ossia un duo polistrumentista che è costituito

Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con le pillole di indipendenze. Questa è la voce di Matteo Maioli che vi voleva presentare un album che arriva dall'America, da un gruppo di San Francisco. Si chiama Rich Girls Like to Watch Things Die ed è opera dei Lo-Fi Legs, o Lo-Fi Legs, che come dicevo sono americani. E incidono per la We Were Never Being Boring, quindi chiaramente il link è alla pagina Bandcamp dell'etichetta italo-americana, dove trovate l'album sia in digitale ma anche acquistabile su vinile, e per un lavoro che vede la band, che è capitanata da Paris Cox Farr, con Daniel Broomfield alle tastiere, Strummer Millward al basso e Fabrizio Incerti alla batteria, e ricalcare un po' le orme nella prima parte di disco di Mac DeMarco, un po' indolente, con queste canzoni, queste melodie che si trascinano un po' stancamente forse, e poi diciamo muta dalla metà in poi in un indie rock un po' più fragoroso. Sia debitore dello slacker pavementiano, però che va anche, secondo me, a quasi toccare territori grunge con chitarre belle potenti. E, riferimenti mi vengono in mente, possono essere Dinosaur Junior, ma anche paradossalmente Nirvana Soundgarden. Sono canzoni che per chi ha amato un po' gli anni 90 le troverà irresistibili. Secondo me cambiano anche un po' di stile rispetto a quello che invece era l'album precedente, Leg Day, che invece vedevo più British come suono, quindi una band davvero interessante, che ecco, dà una sua idea di indie mischiato con il garage rock, con ecco un po' di influenza anche di Ty Segall, insomma, credo siano tutti artisti che ascolta la trasmissione di Marta su Radio Icaro, ama e può condividere con noi. Quindi ecco, questo è il consiglio della mia pillola, di recuperare questa band, i Lo-Fi Legs di San Francisco, che fanno questo indie rock un po' acido, un po' slacker, un po' anche alla Mac DeMarco. L'album è Rich Girls Like to Watch Things Die e il brano che ho scelto è l'ottava traccia, Bad Dream Girl. Vi ricordo che potete ascoltare Indipendenze su Radio Icaro Rubicone e Noi Radio. E grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima.

passa il tempo, ma per riconvergere non passa assolutamente quella che è la carica, la rabbia, quella che potrebbe essere tutto il loro combattere nei confronti di quello che è l'ingiustizia a livello sociale, ma anche dal punto di vista anche delle critiche per quanto riguarda poi le condotte politiche e così via. Per quanto riguarda i Converge, che dopo 25 anni quindi ci regalano un album molto bello che si chiama Love is Not Enough, l'amore non è assolutamente niente di sufficiente per combattere tutto quello che poi di negativo c'è all'esterno. Insomma, questo è un po' in sintesi il contenuto dell'album. Abbiamo finalmente nuovamente questa potenza hardcore da parte della band, con un album che è forse, come è stato effettivamente detto, da una parte può esserci una prima parte che è molto compatta e molto frontale a livello di quelli che sono sia i brani ma anche come riff, da una seconda parte che è sempre ovviamente pesante per certi versi, però le onde sono di tipo più oltre che emotivo ma anche più di pensiero. Infatti il primo brano che ascoltiamo è District and Divide, che è appunto, come dire, molto hardcore, direttamente va subito al sodo. Il secondo brano che ascoltiamo è Gilded Cage, i Converge.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto Benelli questa sera ascolteremo Relaxing With The Heads, ossia The Heads è la band, Relaxing With, quindi rilassarsi con, è l'album che è stato realizzato appunto dagli The Heads nel 1996 ed è un esempio proprio tipico, diciamo, di quello che è stato il periodo tra gli anni 90 e inizi del 2000, dove c'è passaggio tra le sonorità stoner a quelle psichedeliche. In questo caso la band di Bristol lo ha realizzato. La particolarità di questa band è anche che tutte le varie produzioni poi successive, tutti i vari dischi che sono stati fatti, quindi o tra CD o vinili, sono state incise, sono state pubblicate con dei numeri veramente molto limitati, per poi dopo essere ristampati con qualcosa sempre di diverso, che poteva essere la sleeve, la copertina, poteva essere il libretto interno e così via. Insomma, non hanno pensato ai grossi numeri, ma semplicemente a quello di poter produrre la loro musica ed eventualmente anche un po' divertirsi. Diez, quindi, con Relaxing With ascoltiamo Quad e Slow Down.
2: Spot frequency on the left and right channel. Recording level is 3.54 centimeters per second at each channel. 16 kilohertz.

ahimè il tempo è tiranno, per cui di questo progetto, ossia di Oercat, Shelly Miller, dobbiamo ascoltare soltanto un brano, peccato. Allora, Bill Oercat, cioè degli Harry Passi, oppure la batteria di Steve Shelley, ossia dei Sonic Youth, oppure il bass di Ethan Miller, Comets on Fire, oppure Owlin Rene, che cosa hanno in comune? Il fatto di essersi messi assieme, come si può dire in un italiano abbastanza slang, e creare un album in cui si fa di tutto, cioè dal rock alla psichedelia alla parte sonica. Voi sapete benissimo tutte le varie caratteristiche di questi musicisti, per cui hanno realizzato questo album che appunto si chiama Oercat, Shelly Miller, quindi esattamente così come il loro trio, e hanno pensato appunto di proporcelo a fine dello scorso anno, ed è veramente un bell'album. Io non ho avuto modo di poterlo proporre prima e ahimè, appunto, come dicevo, purtroppo anche questa sera poi lo faremo un po' in modo tranchant, cioè a metà. Quindi distorsione, suoni dissonanti, rock, quello è vero e proprio, e ascoltiamo da questo album A Star Is Born.

0: E con Orcat Shelly Miller ci salutiamo, alla prossima settimana, un bacione a tutti, ciao!
1: Musincanta, top quality music.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.